pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi,

0: meglio di no.
1: Una città, Chioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: il sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Claudia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
8: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
10: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
9: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina.

0: assaggia questa.
1: L'adoro.
0: E questa?
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serrati.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. Be ready. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000. One more time. 1, 2, 3. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: Terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a 3.

0: Qualcosa di nuovo? Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
0: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
0: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
0: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
0: Gran Sostanco, Eaton Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
0: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
0: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: listen.
1: Call and listen.
0: Call and listen.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia. Logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice. Logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40

0: Marchi. I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
0: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sotto Marina.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
5: Il Comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico. Tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
6: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Alfio De Palma insieme ad Anitta, La testa gira, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buongiorno. Eccomi qua. Pensavo di non riuscire ad esserci stamattina, ve lo dico subito. Piccolo problemino personale che poi sono riuscita a superare e quindi ho detto vabbè, dai, visto che sto meglio ci vado al lavoro stamattina, quindi scusate il ritardo, ma proprio piccolo problema personale che comunque, come vi dicevo, sono riuscita a superare, quindi ho potuto essere qui anche se con un po' di ritardo, scusatemi. Buongiorno intanto, buon mercoledì, oggi mercoledì 8 luglio 2026, da Radio BCS, da Sottomarina Lido, il mio buongiorno intanto a tutti e tutte voi, a chi è in vacanza, a chi, ai miei concittadini che sono al lavoro o che ci stanno andando, insomma chiunque sta ascoltando Radio BCS arrivi il mio saluto e l'augurio che possiate passare una bella giornata anche in nostra compagnia, naturalmente in compagnia di Radio BCS. Tra poco, anzi subito, vi leggo l'oroscopo, non prima però di aver ricordato anche i nostri numeri di telefono, in modo che voi possiate mettervi in contatto con noi per qualsiasi vostra evenienza, esigenza. 041 40 00 46 è il fisso e 338 266 2777 invece per i vostri messaggi. Ancora buona giornata. Allora, come vi dicevo, siccome sono in ritardo, per recuperare un po' di tempo andiamo subito con l'oroscopo.
2: L'oroscopo di Radio BCS.
0: L'oroscopo di oggi, mercoledì 8 luglio. Come sempre facciamo gli auguri ai festeggiati del giorno, quindi auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi e a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza importante, anche a chi festeggia il proprio onomastico. Oggi è Santa Priscilla, di che il nome, è bello sto nome, è affascinante. Chi si chiama Priscilla, beh, auguri, è il vostro onomastico. Andiamo subito ad incominciare, allora, Ariete. La mattinata scorrerà veloce sulla scia di una luna che vi sprona a chiudere rapidamente le questioni aperte. Avrete ottime intuizioni e una grande prontezza di spirito. Beh, usatele allora. Toro, la luna farà il suo ingresso nel vostro segno in serata, portandovi una piacevole sensazione di armonia e stabilità. Sarà il momento ideale per godervi anche un meritato relax. Gemelli, Marte nel vostro segno continua a darvi una marcia in più e tanta voglia di fare. Non disperdete quindi le vostre preziose energie in troppe attività contemporaneamente, però, capito? Cancro, il sole brilla intensamente nel vostro segno, regalandovi anche un grande carisma che viene però sfidato da qualche tensione passeggera, soprattutto nelle prime ore del giorno, ma poi passerà, dai. Leone, con Venere e Giove splendidi nel vostro segno, c'è un'aria di calore, ottimismo e generosità che vi circonda. Oggi il cielo vi invita a godervi le cose belle della vita. Vergine, il pomeriggio si preannuncia molto fertile grazie alla luna che si sposta nel segno amico del Toro, che favorirà l'armonia tra i vostri pensieri e il vostro intuito. Bilancia, il sole in Cancro vi invita a riflettere su ciò che conta davvero per voi. Prendetevi dunque i vostri tempi e vedrete che a fine giornata ritroverete il vostro naturale equilibrio. Scorpione, il sole in Cancro vi offre una bella protezione emotiva, ideale per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sulle cose concrete e sul vostro benessere personale. Sagittario, la giornata parte con un bel dinamismo grazie agli ultimi influssi della luna in un segno di fuoco come il vostro. L'umore sarà alto e c'è tanta voglia di socializzare. Capricorno, i transiti del giorno toccano la vostra corda della responsabilità. La luna, che in serata passa in Toro, arriverà in vostro soccorso regalandovi concretezza e serenità. Acquario, Marte vi regala una bellissima lucidità mentale e ottime idee da condividere. un approccio aperto e caloroso sarà la chiave per sintonizzarvi al meglio con tutti gli altri. Pesci, l'acqua del sole in Cancro e la terra della luna in Toro si fonderanno nel pomeriggio per darvi una giornata rigenerante. Vi sentirete protetti e in forte sintonia con l'ambiente circostante. Bene, auguri allora, auguri a tutti.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply.

0: Ballard con Voices, bellissimo successo degli anni Ottanta, come pure la canzone di Elton John che abbiamo ascoltato prima, Sacrifice, in questo Simply the Best offerto da Carrozzeria Biasion, che comprende anche Roberto Gomme naturalmente. E Roberto Gomme vi ricorda che ci sono delle belle promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata, e poi rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. Questo è Roberto Gomme, che trovate presso appunto la Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Bene, Simply the Best torna come sempre fra circa un'ora. Noi prima di andare con un po' di pubblicità, e fra poco naturalmente ci sarà la cronaca locale, vogliamo anche dare un'occhiata insieme a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo mercoledì 8 luglio 2026. Ebbene, sto guardando immagini di guerra, purtroppo ci sono stati nuovi attacchi americani nella notte. Teheran ha risposto colpendo le basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. L'Iran ha violato la tregua colpendo le navi su Hormuz, così risponde l'America. Insomma, la guerra in Medio Oriente a quanto pare sta continuando. Si parla di dialogo, di tregue, di accordi, però intanto si continua a combattere come avete sentito. E continuano a salire i prezzi, sale il petrolio con nuovi scontri appunto nello stretto di Hormuz, come abbiamo appena sentito. E il prezzo del gas schizza oltre 48 euro con nuove tensioni appunto in Medio Oriente. Quindi questa è la situazione purtroppo. Il vertice ad Ankara sta continuando, al via infatti il secondo giorno di summit, che tutti stiamo seguendo naturalmente con grande attenzione. Londra guida l'iniziativa per missili di precisione da 50 miliardi, perché l'Europa sta pensando anche di armarsi, come ben sappiamo ormai da tempo si sta parlando di questo. E Trump, che continua naturalmente a parlare della Meloni, ma torna a parlare della Groenlandia. Ma Frederiksen, il presidente groenlandese, dice non è, o comunque un'istituzione groenlandese, perché adesso non ho presente chi sia, dice non è in vendita comunque, ecco, e lui ci ritorna sempre, ci ritorna. E vabbè, altre notizie che troviamo in primo piano: un allarme a Manhattan negli Stati Uniti, quindi a New York. Pensate, un grattacielo di 37 piani e a rischio cedimento. Sto guardando anche l'immagine, te immaginare 37 piani, una roba incredibile. E è stata evacuata l'area perché evidentemente c'è grande pericolo che succeda qualcosa di grave. Passiamo invece all'Italia. Rapinatori picchiano il padre a calci e pugni, un incubo in un agriturismo. Adesso vi do anche qualche notizia in più. I malviventi hanno minacciato di tagliare un orecchio al titolare e un dito alla moglie prima di fuggire con un bottino da 50.000 euro tra contanti e Rolex. È successo ad Alzano Lombardo, quindi in Lombardia. Abbiamo anche, l'abbiamo visto anche in televisione, in rete, gente picchiata. Insomma, questi non vanno solo a rapinare, questi sono anche cattivi, fanno male, questo è il grande problema. Quindi ci fermiamo qui. Come vi dicevo, tra poco c'è la cronaca locale. Adesso ci lasciamo per pochi minuti di pubblicità.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
1: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia con il patrocinio del Comune di Chioggia presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Mercoledì 8, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores Pianoforte Solo, presso Auditorium San Nicolò. Giovedì 9, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores Pianoforte e Orchestra d'Archi, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 10, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores Pianoforte Solo, presso Auditorium San Nicolò. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469 sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni in Canto d'amore. Ora c'è la cronaca locale.
2: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
1: Le notizie dalla città, le notizie di questo mercoledì 8 luglio 2026. Morti in solitudine, bisogna fare rete. C'è un appello dell'assessore Marangon, bisogna chiamare subito in comune. Non è la prima volta che in città si scatena una sequenza così drammatica di decessi in solitudine. 4 le persone ritrovate morte nella propria abitazione in meno di una settimana, a volte scoperte a qualche giorno di distanza dal decesso tra giovedì scorso e lunedì sera. Ne abbiamo ampiamente parlato anche qui da noi. 5 invece erano stati decessi nell'arco di un mese, nella primavera del 2023, ci ricordiamo, mentre stava tramontando l'emergenza Covid, un fenomeno che a quel tempo sollevò un allarme sociale ripreso dai media nazionali. Insomma, non ci siamo, solo una di queste persone era conosciuta ai servizi sociali, tra l'altro ci dice l'assessore, ma non sono aspetti semplici da affrontare. A volte basta una telefonata, dice appunto l'assessore alle politiche sociali Sandro Marangon, un saluto o una segnalazione per fare la differenza. La fragilità non va lasciata chiusa dietro ad una porta. In questi giorni la nostra comunità è stata colpita da alcuni drammatici episodi che ci invitano a riflettere, sempre nel massimo rispetto delle vicende personali e familiari coinvolte, ovviamente. Senza entrare quindi nel merito dei singoli casi, credo, dice l'assessore, sia importante ricordare che nessuno dovrebbe affrontare la solitudine o una situazione di fragilità sentendosi abbandonato. Il nostro comune, attraverso i servizi sociali, è a disposizione di chi vive un momento di difficoltà, ma anche di familiari, vicini di casa o semplici cittadini che si accorgono di una persona sola e in condizioni di particolare vulnerabilità. A volte una telefonata, una segnalazione o una richiesta di informazioni sono il primo passo per attivare una rete di sostegno. Ecco, quindi abbiamo anche la fortuna di poter contare su un tessuto di volontariato straordinario, fatto di associazioni, parrocchie e tanti cittadini che ogni giorno dedicano tempo ed energia agli altri. È una ricchezza che dobbiamo continuare a valorizzare e a sfruttare naturalmente proprio per portare aiuto a queste persone fragili, a persone che magari vivono in solitudine. È un appello che insomma mi sento di condividere con l'assessore, perché sono tanti i casi di, non tutti ovviamente, ma di queste morti che addirittura non ci si accorge delle persone che se ne vanno via, ce ne accorge dopo tanti giorni. Ecco, una segnalazione, una telefonata, chissà qualcosa, insomma, non si giri dall'altra parte. Sottomarina, stretta sulla movida, niente lattine e vetro dalle 22. Stop dunque a vetro e lattine per preservare strade e piazze dal degrado. Il sindaco Ormelao ha firmato l'ordinanza che vieta la vendita per asporto e la detenzione su un'area pubblica di bevande in contenitori di vetro, lattine ed altri recipienti potenzialmente pericolosi nelle principali aree della movida. Il provvedimento sarà in vigore tutti i giorni dalle 22 alle 6 fino al 30 di settembre. Interesserà le principali vie, piazze di Sottomarina e del centro storico, tra cui il Lungomare, via Barbarigo, via Mediterraneo, Corso del Popolo, Riva Vena, San Domenico, quindi Sottomarina e Chioggia. Quindi l'ordinanza nasce dalla necessità di prevenire situazioni che negli anni precedenti hanno causato potenziali rischi per l'incolumità delle persone, episodi di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica. Resta consentita la consumazione, per esempio, dentro i locali e nelle aree esterne autorizzate, con tavoli e sedie. Brucia il Bacucco, paura per il camping. Dunque un vasto incendio si è sviluppato ieri pomeriggio a Isola Verde, in località Bacucco. Le fiamme hanno presto attecchito sulla vegetazione essiccata dal grande caldo e ha cominciato ad espandersi, distruggendo parecchia macchia mediterranea tra i tamerici e gli arbusti presenti alle foce del Brenta. Ad estare qualche preoccupazione in più la vicinanza con il camping Smeraldo, che sorge proprio alla foce del fiume e dispone di uno stabilimento balneare che confina con la diga che separa il mare dalle acque del Brenta. Sul posto sono giunte diverse squadre di vigili del fuoco che hanno riversato sulle fiamme l'acqua raccolta in mare, è probabile che l'incendio si sia sviluppato per una qualche disattenzione, forse un mozzicone di sigaretta abbandonato. La colonna di fumo era visibile da sottomarina. Per precauzione gli utenti del campeggio sono stati momentaneamente evacuati. La sagra del pesce, ne abbiamo parlato anche ieri, sta per cominciare e si allarga, più stand e servizi navette. 7 stand, 3 cicchetterie, concorso slow food dedicato alla seppia, stand gluten free e raddoppio del bus navetta che collegano il park di Valdario al centro storico. Questi punti forti dell'edizione 87, siamo giunti già all'87esima edizione, pensate, della sagra del pesce, che animerà Corso del Popolo dal 10 al 19 di luglio, quindi si sta per cominciare. L'evento riparte dai numeri record dell'anno scorso, 180.000 presenze, con l'ambizione di registrare numeri ancora più importanti. Un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere. Vediamo che nelle prossime ore in Veneto è previsto cielo sereno al più poco nuvoloso, soprattutto domani mattina, inizio giornata e dal pomeriggio. Temperature in pianura, le minime sono in aumento, le massime in locale lieve calo. Ecco, in alcune zone anche sono senza notevoli variazioni. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: insieme a Biagio Antonacci in L'ultima canzone. Ed ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Pensate, questa canzone è datata 1976. Ne sono passati 10 anni, però è bellissima. Pure che mi ricorda la mia giovinezza, per cui la ricordo bene, l'ho anche ballata tanto. Questa Shake Shake Shake on Booty dei KC and Sunshine Band, che abbiamo scelto stamattina per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato, grazie a Gioielleria Ballarina. Vi segnalo sempre i nuovi orologi Daniel Wellington, questo orologio vintage per lui e per lei che va tanto per la maggiore. E acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Stefano e Karin vi aspettano allora con questo e tanto altro per regalarvi sempre un'emozione. In Viale Padova, a Sottomarina. Sono le 9:07.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Riala.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Riale.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
8: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Mercoledì è buongiorno. Proprio sulla sigla di apertura che introduco la speakernuccia. Buongiorno speakernuccia.
1: Ah, dovrei essere io a introdurre te, scusa, io ero già qui.
0: Ma perché una volta mi fai sempre queste stesse cose?
1: Ma perché sbagli sempre comunque.
0: Ma non è vero, non è vero. Perché
1: il programma, è un altro programma.
0: Adesso azzeriamo, adesso stiamo
1: azzeriamo tutto, azzeriamo è tutto. Un altro programma.
0: Quello che c'è stato prima era preistoria, adesso c'è l'attualità.
1: Non ha significato niente.
0: Non ha significato niente,
1: perché
0: bravissima.
1: Tutto comincia da ora, quindi.
0: Ma vedo che hai imparato, bravo.
1: Con l'arrivo di Gianni, mentre in testa prima
0: il
1: o poi.
0: Mondo inizia adesso, ah, ecco. Per me, capisci? Perché nella mia visione limitata, vabbè, umana, il mio mondo inizia adesso. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, come sta, come state, Nuccia? Che mi racconti? Come ti senti? Come
1: insomma,
0: va? Fai un check-up completo?
1: No, non è il caso.
0: Non è il caso.
1: Stamattina ho avuto qualche problemino, infatti sono anche arrivato un po' in ritardo, pensavo di non riuscire a venire.
0: Ecco.
1: Però poi ho pensato, è meglio rimettermi bene in sesto, perché Gianni il solito quando è avvisato all'ultimo momento dice che lo faccio.
0: Tanto lo sa che io appunto, meglio l'ho già detto, se mi chiami alle 7:30 per andare in radio alle 8 non vengo più, perché poi voglio dire, ma è possibile che tutti i giorni stai male alle 7:30? Magari
1: no,
0: capita.
1: Può capitare, sai, di notte, può capitare alle 6 del mattino.
0: È come al lupo
1: alle 2 della sede, la notte.
0: Ma non capita mai alle 3 del pomeriggio, capisci? Quindi è come al lupo al lupo. Poi.
1: No, può anche essere, però sai.
0: Vabbè, comunque.
1: Ad ogni modo.
0: Hai fatto bene a venire. Hai fatto bene a venire.
1: No, ma dovesse capitare ancora, non è che lo faccio apposta.
0: No, ma figurati, io ti ho già visto. Esatto, io non ci sono. Allora, senti, tanti argomenti stamattina. Io, ad esempio, mi sono alzato anche mezz'ora prima proprio per cercare le notizie di cui volevo parlare. Perché uno dice poi, insomma, uno pensa che arriviamo qua così.
1: Ma no, naturalmente noi assimiliamo durante la giornata, ecco, la notte, tutte le varie notizie e poi decidiamo di che parlare.
0: Guarda, la notizia che mi ha colpito di più questa mattina, pensa un po' cos'era il resto, è un signore di 58 anni che è stato fermato con 400 unità di farmaci per la disfunzione erettile.
1: Ecco cosa lo ha attirato, pensate.
0: Mi ha colpito molto.
1: Con quello che succede intorno a noi, ha sentito disfunzione erettile.
0: È uno che aveva 400 scatole, 400 scatole per la disfunzione erettile. Ho pensato, deve essere uno che per lavoro fa quella roba lì. Cioè, cosa
1: cioè, la vende?
0: No, io pensavo che lo facesse, cioè proprio di lavoro farà quello.
1: Ah,
0: di lavoro,
1: il prostituto, cosa?
0: Il prostituto,
1: ma
0: che
1: genere?
0: Ma sì, perché con che
1: l'escort al maschile.
0: Probabilmente sì, cioè che te ne fai? Perché sai, se tu sei in condizioni normali, una scatola ti dura una vita, no? Per dire.
1: Beh, dipende da quanto lo fai.
0: Certo, però insomma ti dura, una scatola ti dura, saranno 20 compresse. Cioè,
1: ma tu pensa per te, gli altri possono avere, capito, altri ritmi, Gianni.
0: Ma immagino. Beh, ecco, per me insomma dico, una scatola insomma è dura.
1: Come 400 sono tante.
0: 400 scatole sono
1: tante. Ma vedrai
0: tante.
1: Che voleva venderle.
0: Secondo me voleva vendere, probabilmente sì. Era uno spacciatore
1: di
0: pillole.
1: Pillole blu, cosa sono blu?
0: Ma non so se era un blu o rosa, comunque era per la disfunzione erettile. Insomma, è stato fermato ed è stato arrestato non solo per questo, ma perché aveva anche della cocaina, che non so se aiuta,
1: ecco,
0: anche in quel senso lì, ma non l'ho mai provata, sai che anch'io sulla droga sono un po' zoppicante. 9:21 del mattino. Bene, questa era la prima notizia, pensa il resto, questa era la più importante della giornata.
1: Meraviglia proprio.
0: Possiamo solo scendere a questo punto, pensa un po', Nuccia. Abbiamo Cioffi, novità.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: tema spinoso, devo dire.
1: Che effetto, risposta a Carmela. A Carmela.
0: Però vedi, il tema è spinoso perché effettivamente riguarda, come dire, se c'è un veto sulla donna del tuo amico. Questo è un tema spinoso da sempre. Questo è un tema spinoso da sempre, che c'è chi ha la sua etica, dice no, io con la ragazza di un mio amico mai. E c'è chi invece poi cade in tentazione, quindi questa è una cosa difficile.
1: Mi sembra che ne abbiamo anche parlato una volta.
0: Non mi ricordavo, abbiamo parlato di tante cose.
1: No, la donna del mio amico, grande canzone dei Pooh, per esempio, certo, anche. Certo. Cioè, è brutto.
0: È un tema.
1: È assolutamente brutta. Brutta, però. Voglio dire, chi non azzarda, perché sei secco, risposta alla cosa.
0: Sì, è difficile poi trattenersi.
1: Cioè, voglio dire, allora rinunci perché sei amico . E quindi si è infelici in tre, in pratica. E si è infelice quello che è innamorato,
0: sì.
1: La donna che si è innamorata dell'amico, l'amico. E l'amico che sta insieme a una donna che non lo ama.
0: Oppure bisogna salutare l'amico e dare un periodo di decantazione che poi
1: andare via da qualche parte aspettare che passi
0: e poi eventualmente, diciamo che è un tema spinoso,
1: assolutamente spinoso. Sì,
0: a me è capitato quando ero adolescente con una ragazza di un mio amico e
1: sono cose normali da ragazzini,
0: io sì. Però ho desistito. Sono stato bravo a trattenermi, ti dico la verità. Un pochetto, non tutto. Mi sono trattenuto in parte, diciamo. Lo so.
1: Comunque poi dicono che.
0: Poi si sono lasciati, tra l'altro, quindi evidentemente non era quella giusta.
1: Che comunque, per quanto amicizia sia, sì. L'amore, la passione ha il sopravvento sempre.
0: Quasi sempre.
1: Sei proprio amore, poi.
0: Diciamola tutta, puoi pensare anche che ci sono altre possibilità. Dici, sì, vabbè, insomma, c'è lei, ma c'è un mondo di donne, vuoi che ci sia solo lei. Cioè,
1: comunque.
0: Io sono abbastanza
1: a parte queste
0: sulle possibilità.
1: Disquisizioni filosofiche.
0: No, che interessante.
1: Questa è la canzone di Cioffi,
0: Che però vedi, ha aperto un dibattito, cioè Cioffi con la sua canzone frizzantina Carmela. Ci ha dato il là ad un argomento, insomma, interessante.
1: Sì, pensavo alla Barbara D'Urso che sai che si chiama Carmela la Barbara D'Urso.
0: Ma veramente, non lo sapevo.
1: Il suo nome all'anagrafe è Carmela.
0: Ma pensa un po'.
1: Non lo sapevi.
0: Ma ti giuro. L'hai detto
1: adesso. È un nome d'arte Barbara D'Urso.
0: Ma sul serio. Vabbè. Grazie, mi hai aperto un file, va bene, era l'appuntamento con le novità, grazie anche a Planet Bike.

0: c'è una mostra di oltre 100 biciclette, tutte belle, non sono tutte elettriche, ci sono anche quelle muscolari, non sono tutte per uomo, ci sono anche quelle da donna,
1: donne e bambini,
0: ci sono anche quelle per i bambini, insomma c'è veramente un assortimento vastissimo. L'indirizzo, Nuccia?
1: Allora, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Boscolo, formazione d'eccellenza.
6: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
5: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
6: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
5: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
6: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
7: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
8: Amore, non siamo a teatro.
7: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
8: Tesoro, non sei a teatro.
7: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
8: Ma siamo da Ceolin.
7: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
8: Pasticceria Ceolin.
7: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
9: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
10: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: L'adoro.
11: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
12: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
11: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
12: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
11: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
16: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: che è riuscita a recuperare due gol all'Egitto in 10 minuti da 2-0 a 3-2. È stato qualcosa di clamoroso.
1: Però era sotto di due gol.
0: Era sotto di due gol.
1: Ma pensa a te.
0: Tra l'altro gli egiziani sono un po' incazzati perché dicono che sia stato frutto di un ladrocinio che era
1: anche qua. Porca miseria.
0: Sembra che in America questi mondiali siano leggermente pilotati, dicono, io non lo so.
1: Ma
0: non ho visto.
1: In ogni mondiale c'è sempre qualche polemica, ecco, qualcosa che non va.
0: Diciamo che c'è chi vince e quello, esatto, che non vince recrimina, diciamo. Vabbè, comunque diciamo Argentina, quarti di finale, affronterà la Svizzera che si è qualificata ieri sera dopo i calci di rigore. Due canzoni in arrivo, sai che possiamo fare? Potremmo fare gli anni 2000 stamattina, ho avuto questa brillante idea.
1: Bella idea.
0: Abbiamo Tiziano Ferro nei prossimi minuti e poi Duran Duran.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Duran.
1: Davvero?
0: Un certo strepitoso. Ho visto un video quando cantavano Wild Boys, c'era tutta l'arena che era nuccia.
1: Posso immaginare.
0: Sì, sì, tutta gente di 50 anni che per qualche minuto si è risentito un 14enne praticamente, quindi erano tutti là Wild Boy. Fantastico, perché poi è così, in quei momenti
1: fa
0: lì
1: così, ti fa tornare indietro nel tempo.
0: Ma sì, ti dimentichi che c'hai 50 anni, sei una persona seria e tiri fuori il ragazzino che è in te.
1: Anche più di 50 anni, io per esempio che ne ho parecchi di più.
0: Certo.
1: Voglio dire, me li ricordo bene, ero già adulta.
0: Però sai, è il 14enne dell'83-84.
1: Sì, 15enne.
0: Ok, quindi più o meno 55enne, che sono più o meno la mia generazione, avevo 14 anni quando i Duran cantavano, insomma. Che bello. Comunque complimenti, molto bravi sempre. Anzi, nel corso degli anni Simon Le Bon canta anche meglio. Sì. Sai che ci sono quelli che peggiorano. Simon Le Bon è un po' migliorato a cantare.
1: No, ma in effetti
0: dal vivo
1: è anche sorpreso, dico, ma sa cantare Simon
0: Le Bon, sa pure cantare, no, perché ogni tanto veramente c'è sta cosa, perché all'epoca si vociferava non fosse bravissimo, aveva delle carenze, invece piano piano hai imparato a cantare, bravo.
1: In effetti, dai.
0: Senti, era sempre the best, due belle canzoni, ricordi, grazie a Super Coffee Shop.
1: Assolutamente sì, stiamo parlando in questi giorni di
0: brioche vegane, cara
1: Brioche Nuce. Vegane che, oh, non solo i vegani la possono mangiare.
0: Ah, ma certo, anche perché c'è una quantità di gusti gigantesca, vi segnalo ad esempio arance e carote con le bacche goji, al lampone, all'albicocca, aloe e pesca e anche curcuma, insomma ce n'è per tutti i gusti, cara Nuce.
1: Anche per assaggiare qualcosa di diverso e
0: brava.
1: Comunque essere sicuri di mangiare cose assolutamente naturali, poi la frutta d'estate, cavolo.
0: Cavolo. No, il cavolo però sulla brioche no, eh.
1: Il cavolo poi d'estate è un po' pesantino, meglio
0: lasciamo perdere.
1: Inverno,
0: ecco, sì. Torniamo tra poco amici, state lì qui su BCS.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: Piena vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande in tutto.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Solo nostra.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
19: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 51, la radio che state ascoltando è Radio BCS, che trasmette proprio da Chioggia, lo dico magari a beneficio dei turisti che siete qui in vacanza. Noi siamo proprio una radio locale della città, quindi
1: siamo situati esattamente a sottomarina.
0: Sì. Siamo proprio gente del luogo, diciamo.
1: Nella parte, diciamo, marittima della città.
0: Marittima della città, molto bene. C'è questo palazzo, tra l'altro, recentemente ristrutturato nella parte esterna di un rosso.
1: Beh,
0: pazzesco,
1: ma l'abbiamo fatto apposta.
0: Si vede lontano un miglio.
1: Perché poi anche di notte. Perché
0: ecco. Se transitate in Viale Veneto non potete riconoscere il palazzo. Non lo so, però potrebbe anche essere.
1: Perché non sono mai venuta di sera qui a vedere se.
0: Secondo me si illumina d'immenso durante la notte. Vabbè.
1: Bello rosso.
0: Un rosso bello caliente. Hanno avuto una bella idea. Ma sai che poi mi sono innamorato di questo rosso? Stavo quasi pensando di farlo anche a casa mia.
1: Ecco, anch'io, guarda.
0: Sì. Quando la ridipingo la farò rossa così proprio.
1: Non so se ci siano degli obblighi particolari lì in campagna sui colori.
0: Ma non credo. Ma
1: però.
0: No, in campagna no, cosa
1: io
0: vuoi
1: vedo
0: fare?
1: Che ci sono tutti i colori molto netti.
0: Non ho idea, guarda, mi stai dicendo le cose che non so. Senti, invece volevo parlare d'altro, perché abbiamo parlato prima di questo signore che aveva un sacco di pillole per la disfunzione erettile. No, invece volevo parlare di un'altra notizia che va un po' a tema, perché un po' di quelle pillole potevano servire a un signore nigeriano che ha avuto un litigio pesante con la moglie. Sono qua in Italia, vivono a Livorno tra l'altro, è dovuto intervenire la polizia. Sì, adesso vi racconto la storia. Praticamente il signore, dopo un mese, è tornato a casa, ha fatto un lungo viaggio dalla Nigeria. La moglie, quando è tornato, pensava fosse, aveva degli arretrati.
1: Dopo un mese. Questo mi si butta addosso. Subito.
0: No, era lei che voleva buttarsi addosso a lui.
1: Sì, ma infatti se
0: lei sperava.
1: Sperava.
0: Invece, quando lui è arrivato, ha detto: guarda, sono stanco, ho mal di testa, quello che solitamente ci dicono le donne.
1: Solitamente succede il contrario. No,
0: non l'avesse mai detto, amici. Questa donna è diventata una furia. Dopo un mese, chissà con chi l'avrai fatto, per questo non hai voglia.
1: In Nigeria ti sei trovato l'amante, più amanti,
0: un harem, ti sei fatto un harem in Nigeria. Insomma, litigio, sono intervenuti i carabinieri, perché questa donna non ne voleva sapere, voleva assolutamente che l'uomo facesse sesso con lei.
1: Il suo dovere. Sta donna ha aspettato un mese. No. E tu mi dici che il viaggio è stato lungo e sono stanco.
0: Ci ridiamo, però fosse al contrario, cioè un uomo che pretende una roba simile, avremmo detto patriarcato, eccetera, eccetera. Sì. Per dire che succede a volte anche il contrario. Non è la regola.
1: Ma no. Infatti, ecco. Fa strano, perché è una donna che chiede per forza queste cose. Ecco.
0: Tu pensa quanti uomini stanno dicendo.
1: Ma magari mia moglie,
0: quando mi capita una roba simile, cioè uno dice: ma a casa mia mai, solo sulle notizie si leggono queste cose. E invece è successo, e sembra che in qualche modo poi abbiano
1: appianato, dai.
0: Sì,
1: era una lite domestica, non c'era violenza.
0: Niente.
1: Si sono messi le mani addosso.
0: Assolutamente. Però i vicini preoccupati hanno sentito urlare.
1: Urlavano come pazzi.
0: Certo, poi non capivano perché parlavano in nigeriano, hai capito? Quindi questi qua hanno detto: meglio che chiamiamo la polizia, non si sa mai. 9:55 del mattino, Mark and Cramon, amici, partenope.

0: Mark and Cremon, Serena Brancale, The Colors, una sorta di all star per una delle canzoni dell'estate che si chiama Partenope.
1: È molto carina, infatti.
0: Complimenti. 9.57, che potremmo fare? Aspetta che sfoglio la margherita. Facciamo Unforgettable, non facciamo Unforgettable.
1: Ma
0: facciamo,
1: io direi di fare Unforgettable.
0: Facciamo Unforgettable.
1: Così per una volta tanto siamo anche un po' puntuali, a dir la verità.
0: Ecco, allora Nuccia mi dice andiamo con un successo del passato. Allora io ti dico 1993, anno fantastico musicalmente parlando. Sai che ogni tanto dico ci sono degli anni,
1: sì,
0: dove ci sono delle congiunture astrali, dove ci sono un sacco di canzoni belle che escono contemporaneamente. Nel 93 è uscita un sacco di roba da ballare, sia nel 92 che nel 93, bellissima. La famosa dance degli anni 90, le più belle canzoni sono uscite nel 92 e nel 93. Fateci caso.
1: Io ci credo, se me lo dici tu ti credo.
0: Fateci caso, amici. Ad esempio nel 93 usciva anche questa canzone dei Culture Beat, che è diventato un classico.
1: Sì.
0: Tra le 10 che non possono mancare in una serata di musica anni 90 c'è
1: che
0: questa.
1: È nella lista di Gianni, naturalmente.
0: No, non è una delle mie preferite, però oggettivamente, hai capito, è conosciuta. Basta, ho finito.
1: Ah, bene, allora
0: bene,
1: ascoltiamola.
0: Per fortuna, mi sto annoiato. Mettiamo Mr. Bain, questi sono i Culture Beat.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Radio BCS. Unforgettable.
2: Unforgettable.
3: Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile, stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
2: Unforgettable.
3: Unforgettable.

0: La canzone dei Culture Beat, amici, si chiama Miss Rain, ci ha riportato nel 1993.
1: Che bel ritmo, mi piace.
0: Molto,
1: mi
0: aveva
1: piace.
0: Questo basso che io chiamavo galoppato, no? Perché faceva tutum, che sì, sembrava sì, quasi un cavallo al galoppo, non so se avevi anche tu questa
1: quando
0: impressione.
1: Quando la ballavi sta canzone galoppavi.
0: Galoppavi, sì. Sei fatti in pista,
1: no, tu non
0: tutti.
1: Ballavi, ma io sì, noi in pista tutti a galoppare.
0: Ok, no, io sai, io le mettevo le canzoni sì, all'epoca, so, quindi...
1: Figurati, io le ballavo.
0: Figurati se ballavo.
1: Allora, caro Gianni
0: Cortesenuccia, mi dica.
1: Mi ha fatto piacere ascoltare questa canzone. E ricordiamo che il nostro grande collaboratore, partner, sponsor è Falegnameria Padoana e Stile Design.
0: Ecco, senti, sappiate che ci sono delle grandi possibilità, amici, perché se scegliete in questi giorni Falegnameria Padoana c'è anche la possibilità di risparmiare, perché esistono ancora degli incentivi.
1: Tanti incentivi, sì.
0: Ad esempio, per avere un nuovo portoncino blindato, meno 50% di incentivo, cioè la detrazione.
1: Detrazione del 50%. Andate a visitare lo showroom, così potrete vedere i vari stili, i vari materiali che si usano appunto presso la Falegnameria Padoana e la Stile Design. Lo showroom è in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina.
0: Da 4 minuti abbiamo superato le 10 del mattino.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Canzone estiva di Annalisa, prima invece abbiamo ascoltato i Temper City con Self Aware. Buongiorno di nuovo, volevo salutarvi e salutare anche coloro che si fossero messi all'ascolto solo adesso. Dove siete stati fino adesso? A fare le cose vostre, giustamente. Buon mercoledì 8 luglio anche a voi tutti e a voi tutte. Tra poco avete anche la possibilità di ascoltare la vostra canzone preferita. Se ci segnalate che canzone volete ascoltare, tra poco c'è Colle Listen. Allora 041 40 0046 è il nostro numero fisso, 338 266 2777 invece per i vostri messaggi WhatsApp soprattutto. Tra poco, quindi chiamate pure o mandateci il vostro messaggio.

0: una giornata speciale, cara Nucia, non è una giornata qualunque.
1: Perché? Che è successo?
0: Oggi è la giornata del cioccolato. Io non so che rapporto tu abbia con il cioccolato.
1: È stata ieri.
0: È stata ieri?
1: Sì, il 7 luglio.
0: Ah, è vero, era ieri, ma penso un po' che
1: ma
0: sciocco.
1: Io avevo intenzione di parlarne comunque, perché ieri ce ne siamo dimenticati.
0: È vero.
1: È stato un nostro grande neo, perché.
0: Ma sul serio, ma guarda.
1: Io e te che amiamo il cioccolato da impazzire,
0: sì.
1: Ce ne siamo dimenticati.
0: Anche perché vedo che la notizia l'hanno messa alle 7:30 di sera e noi non c'eravamo. Mi sa che anche il TGCom si è dimenticato della notizia.
1: Qualcuno in rete ha meno memoria di noi, diciamo.
0: Assolutamente. Cioccolato, che è un tema straordinario, perché la cioccolata, che Ranuccia, è veramente una di quelle cose che a me, francamente, devo dirlo, dà dipendenza. Cioè, se ogni giorno non c'ho il mio cioccolatino quotidiano, io sento che c'ho bisogno.
1: A me invece fa, come penso faccia un po' a tutti quanti, quando comincio non riesco a fermarmi.
0: Quello è un altro problema. Come no?
1: È il grosso problema, per cui a volte evito di comprarlo, perché sai, un po' di cioccolato ogni giorno fa anche bene.
0: Tu parli, immagino, della cioccolata da spalmare, quel tipo di cioccolato, o parli proprio della cioccolata in generale.
1: A me piace tutto il cioccolato, okay. Spalmato sul pane,
0: sì, biscotti al cioccolato, okay.
1: Merendina al cioccolato, tutto cioccolato.
0: Dove c'è il cioccolato?
1: Biscotti al cioccolato, dai. Okay. Tingere nel latte la mattina.
0: Ma sei proprio cioccolato dipendente.
1: Ma io sì, devo dire la verità. Poi io amo il cioccolato, quello fondente, quello bello nero.
0: No, io sono solo latte.
1: E invece, allora, se dovete fare una scelta, poi va a gusto naturalmente, però quello
0: fondente. Cacao fa molto bene.
1: Fa molto bene.
0: Fa molto bene,
1: è
0: sì.
1: Pieno anche di sali minerali che fanno bene al nostro.
0: Sì, adesso non chiedermi cosa c'è, ma so che fa bene, lo dico.
1: So che
0: c'ho
1: potassio, magnesio, c'è un po' di tutto.
0: Davvero, diciamo quello, delle cose a caso, sai quelle cose che dici ogni tanto.
1: No, l'avevo letto.
0: Potassio e magnesio.
1: Tra le altre cose, ma anche tante altre cose. Fanno bene, fa bene, ma quello, dicevo, fondente.
0: Fondente.
1: Poi
0: bene.
1: Adesso lo fanno in tutte le maniere. Al latte, sì. Gianduio,
0: anche con le varie gradazioni di fondente, cioè il fondente al 50%, al 75%, bravo. Fondente al 100%, lo metti in bocca proprio una roba.
1: Sì, perché ai bambini, per esempio, non piace il fondente perché è un po' sulla marogna.
0: Io sono rimasto bambino dentro, quindi mi piace solo quello al latte e alle nocciole, perdonami.
1: Quindi, ma sì, magari lo fanno, cercano di farlo un po' meno
0: proprio
1: amaro,
0: addolcito.
1: Proprio addolcito anche per tutti i gusti.
0: Vabbè, giornata quindi per tutti quelli come noi che sono un po' golosoni. Poi è buono anche nella versione invernale, cioè il cioccolato caldo da bere, amici.
1: La cioccolata calda, cosa c'è? Che poi tra l'altro il cacao è nato
0: cosa,
1: proprio
0: amici.
1: Così,
0: È nato così.
1: È nato
0: così.
1: Come bevanda, e che poi viene dall'America, naturalmente,
0: sì.
1: Perché sono stati gli esploratori, quando hanno scoperto l'America, a portarlo poi in Europa.
0: Nel vecchio continente.
1: Nel vecchio continente,
0: dice.
1: E lì ed era una bevanda che all'inizio non aveva neanche tanto successo, perché il cacao così com'è è amaro, non è proprio gradevolissimo.
0: E invece poi lavorato diventa
1: E poi mettici lo zucchero, mettici questo, mettici quell'altro, l'hanno lavorato fino a rendere quella bevanda così gustosa che tutti amiamo, e poi è diventato anche solido. Nel tempo, nel 1800.
0: Certo, hanno trovato vari

0: La voce di J-Ax, amici, il 50% degli articolo 31 che tutti noi ricordiamo per le loro grandi hit degli anni 90, Tranchi Funky, ti ricordi Oi Maria, canzoni leggendarie, incredibile. Ma J-Ax anche da solo ha fatto delle belle cosine.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Questa è quella nuova per l'estate che strizza l'occhio al country. Cose che magari non tutti sanno del cioccolato. Vediamo se questa la sapevi. Ad esempio, quando c'è quella patina bianca sul cioccolato, secondo te è mangiabile o no?
1: Boh, non ho mai visto quella patina bianca.
0: Ti capita mai di aprire una tavoletta di cioccolato e trovi del bianco sul cioccolato?
1: Non mi pare.
0: È mangiabile, quella roba lì è il burro di cacao che affiora in superficie per via degli sbalzi di temperatura. Il cioccolato però è comunque buonissimo e si può mangiare. Quindi se vedete quella patina bianca non è andato a male.
1: Non è muffa, insomma.
0: Non è muffa,
1: poi
0: brava.
1: La muffa è più sul verde.
0: Bravissima. Non è muffa, invece in passato ho buttato via delle tavolette perché non lo sapevo.
1: Davvero?
0: Mi sono appena capito che sono molto ignorante. Invece quella roba lì è il burro di cacao e si può mangiare tranquillamente. Cari amici,
1: grazie per l'informazione.
0: Perfetto, così non buttate, non fate quello che ho fatto
1: importante.
0: Io. Era molto, molto importante. Torniamo tra

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe.

0: Giuseppe50 Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo. Ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
1: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
0: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
1: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
0: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
1: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
0: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
0: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
0: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
0: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
9: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: spacca di brutto questo pezzo qua, è veramente.
1: Dici?
0: È proprio bello. Complimenti a Madonna. Everybody get up and dance, si chiama Danzetteria.
1: Danzetteria.
0: Danzetteria si chiama.
1: Da
0: ci stai chiedendo.
1: Esatto.
0: Ci avevi giurato che Lucia ve lo chiedeva. Danzetteria è il primo locale dove si è esibita Madonna cantando.
1: Si chiamava Danzetteria.
0: Si chiamava Danzetteria e quindi lei ha deciso di chiudere un po' questo cerchio. Lungo praticamente
1: mezzo italiano
0: una carriera.
1: Questo nome dance,
0: sì,
1: è inglese.
0: No, dance è inglese.
1: Setteria, batteria, sì. Panetteria.
0: È vero.
1: Mi viene in mente l'Italia.
0: Quindi sono quelle parole un po' mescolate. Quindi Danzetteria è stato il primo locale dove si è esibita. Questa canzone, tra l'altro, suona altre 5 canzoni di Madonna, no? Sembra un po' Vogue, sembra
1: sì,
0: un po' Into the Groove,
1: sì,
0: un po' Everybody, cioè hanno fatto una miscellanea. Tra l'altro, poi è straordinariamente simile anche a una canzone di Lady Gaga che si chiama Love Drug. Se voi l'ascoltate, amici, è uguale. Però in verità c'è da capire se Lady Gaga aveva copiato le vecchie cose di Madonna e poi Madonna ha copiato le Lady Gaga, quindi praticamente
1: devo risalire agli origini, insomma, dai.
0: Quindi
1: casino,
0: è una che copia l'altra che copia quell'altra, è una roba strana.
1: Sì, io bacio lui, lei bacia lei, che
0: bacia
1: lui,
0: esatto, tutta questa cosa qua.
1: Vabbè.
0: Va bene, comunque Danzetteria, il nuovo singolo molto molto carino, tra l'altro vi segnalo anche l'album perché oggettivamente mi è piaciuto, sai che ascoltandolo mi sono dedicato qualche minuto proprio ad ascoltare il disco e ci sono delle belle canzoni. Vi segnalo anche Bizarre, che è molto bella, con Martin Garrix e One Step Away. Tra quelle che non sono singoli, sono 3 canzoni che secondo me hanno qualcosa da dire.
1: Magari usciranno più avanti come singoli.
0: Magari usciranno più avanti, insomma, intanto ci siamo ascoltati questa. 10:36 del mattino, che possiamo fare, Nuccia? Io ho una mezza idea.
1: Io direi che è l'ora di Simply the Best.
0: È la mia stessa idea. Vedi che siamo collegati. Bene, 2 canzoni degli anni 90.
2: Radio BCS. Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: canzone incredibile, Radiohead con Creep. Ancora oggi quando sento questa canzone mi esce un sticaz, cioè che pezzo hanno fatto.
1: Sì, mi piace molto, anche anch'io quando la sento mi commuovo sempre. E prima abbiamo ascoltato Anna Ox con Camminando.
0: È dal 90 che cammina, sarà arrivata più
1: camminando,
0: o meno.
1: Camminando. Dove sta adesso?
0: L'abbiamo persa di vista, camminando troppo, visto. Non la vediamo più. Dov'è Anna?
1: Si è allontanata troppo allora.
0: Esatto, dal nostro raggio, diciamo così, d'azione, quindi non la vediamo. Senti, era l'appuntamento con i ricordi, due bellissime canzoni.
1: Grazie a
0: chi?
1: Carrozzeria
0: Biasion. Biasion, grazie.
1: Pensavo
0: a Biasion.
1: Dicessi grazie a te.
0: No, ma infatti dicevo a chi?
1: Grazie a Carrozzeria Biasion. Ricordiamo Carrozzeria Biasion, per qualsiasi problema possa avere la vostra automobile e anche in caso di incidente, naturalmente, da Carrozzeria Biasion trovate tutto, eh. C'è il carrozziere, il gommista, meccanica e anche il noleggio e il soccorso stradale, che tra l'altro è gratuito, e anche l'assistenza di cui avrete bisogno con le assicurazioni, tutte queste cose qui. E allora scegliete Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Tu conosci Milano Wine Bar?
15: Conosci i nostri cocktail?
14: I nostri aperitivi?
15: I nostri ricchi buffet?
14: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: luglio, mercoledì mattina, Radio BCS riservato per due. Ma allora, Nuccio, abbiamo ancora una decina di minuti, stavamo parlando di cioccolato, perché ieri è stata la giornata del cioccolato, sì? Quindi siamo un po' intrigati con questo argomento.
1: Di la verità, che ti ha fatto venire la colonia.
0: Mi ha fatto venire voglia.
1: E appena uscirai di qui ti vai a prendere una tavoletta di cioccolato.
0: Prima cosa che faccio oggi, passo al supermercato a prendere il cioccolato. Allora, ma sai che il cioccolato in verità ha dei grandi benefici anche per la nostra pelle. Ci sono un sacco di trattamenti di bellezza.
1: Ma infatti fa bene il cioccolato.
0: A base di cioccolato, assolutamente. Tu pensa che ha un effetto antietà perché è ricchissimo di flavonoidi e polifenoli. Non so se te ne eri mai accorta. Ma è pieno
1: di... io li sento, mentre mangio il cioccolato
0: davvero
1: fondente, io li sento.
0: Ecco, i flavonoidi e i polifenoli combattono i radicali liberi e rallentano l'invecchiamento cutaneo, quindi la cioccolata sulla pelle fa molto bene, quindi non mangiarla, spalmatela.
1: Mi spalmo. La Nutella
0: ti fai delle belle spalmate di Nutella. Poi
1: finito il tutto me la mangio.
0: Ma anche che schifo, mamma mia.
1: Perché pelle mia, scusa.
0: Ho capito.
1: Mica la do a mangiare a te.
0: Ma meno male. Burro di cacao, emolliente naturale straordinario per la pelle secca. Se volete togliere la pelle secca, burro di cacao fa miracoli. Anticellulite, qui per tutte le donne che hanno il problema, nella cioccolata c'è la teobromina, che è una caffeina contenuta nel cioccolato, stimola la microcircolazione, aiuta a drenare i liquidi. Quindi se volete avere un effetto anticellulite, cioccolato come non ci fosse un domani. E poi anche un effetto relax e buon umore, ma questo è per ovvi motivi.
1: Questo lo sappiamo che influisce sul nostro umore,
0: basta il profumo del cioccolato,
1: e tutto
0: insomma,
1: il resto
0: riduce lo stress.
1: Sì, quindi, però siamo sempre lì, non bisogna esagerare con le porzioni.
0: No, ma in questo caso si tratta di trattamenti di bellezza, non bisogna mangiarla, questa è una cosa da spalmare all'esterno, è per uso esterno.
1: Io quando vi dico poi di non esagerare, quando si consumano, si mangiano anche il cioccolato, non bisogna naturalmente abusare.
0: Questo era un altro discorso che abbiamo fatto prima. In questo caso semplicemente sono le applicazioni, diciamo così, di bellezza che può avere il cioccolato anche sul nostro corpo. Non a caso ci sono alcuni luoghi proprio di benessere, centri di benessere, dove tu vai lì e ti fanno proprio i trattamenti al cioccolato.
1: Vero, ho letto infatti che fanno, ecco. Io non l'ho mai fatte, ma
0: no, però è una cosa che piace, che piace molto.
1: Bene.
0: Andiamo verso le 11 del mattino, ancora buongiorno cari amici, abbiamo la canzone nuova di Chaka Khan.

0: Show 'em.
1: Boogies in my soul, siamo arrivati. Anche aspetta, c'era il jingle, me l'ero dimenticato.
2: Succede.
1: Perdonate amici, mi è partito un jingle inframuscolo.
2: Mi è partito il dito.
1: Mi è partito il dito. Allora, siamo quasi addirittura d'arrivo. Finirei con un'ultima notizia. Allarme a Manhattan, non so se hai letto, non c'entra niente con la cioccolata, proprio finiamo con una notizia arrivata qualche ora fa. C'è un grattacielo di 37 piani che è a rischio di cedimento. Pensa che roba.
2: Sì, infatti l'ho leggevo stamattina e sono rimasta impressionata.
1: Anche perché parliamo di un grattacielo di 37 piani, capite? Che se viene giù, amici, non è come che venga giù una casa di due piani.
2: Ecco, voglio dire. Sì, hanno evacuato tutti naturalmente. Beh, eccetera, certo. Però se cade è un bel problemino.
1: Assolutamente, io mi immagino quelli che ci abitano, tra l'altro, pensa a chi ci abita, pensa, che deve portarsi via tutti in fretta e furia col terrore che venga giù il palazzo, credibile.
2: Beh, l'importante è che se ne siano anche accorti, a dir la verità, a questo
1: punto.
2: Poteva crollare con tutta la gente dentro,
1: sarebbe stata una tragedia gigantesca,
2: stato veramente tremendo.
1: Ecco,
2: quindi
1: ecco, massima solidarietà a questi abitanti, perché poi una piccola città, 37 piani, pensa quanta gente ci abita. È come, secondo me è più o meno come evacuare Calino, occhio e chiorcio, secondo me.
2: Ma io credo anche di più,
1: anche di più, anche di più, secondo me,
2: perché insomma non è che siamo tantissimi. Ecco perché io, vedi, abito al piano terra.
1: Lì non hai problemi di crolli. Poi se proprio crolli, mal che vada, fai un saltino di mezzo metro.
2: Infatti io non so se sarei mai andata ad abitare in un piano così alto.
1: Ah no, magari a me fanno un'impressione incredibile.
2: È vero, perché mi ricordo con i miei genitori abbiamo vissuto un certo periodo a Sottomarina al quarto, quinto piano.
1: Già quello
2: creava un po' di...
1: Ma guarda, io ti dico la verità, casa mia mansarda, terzo piano, quando mi affaccio
2: già ti sembra molto alto.
1: No, mi gira, cioè il senso di giramento di testa.
2: Io non perché soffro di vertigini.
1: No, a me proprio fa un effetto strano, devo stare dentro perché mi fa un effetto strano.
2: È vero, cioè
1: strano.
2: Proprio l'idea di stare così in alto mi dà un po' di panico.
1: Ricordiamoci che lì, tra l'altro, alcuni grattacieli quando c'è vento, sai che si muovono, perché sono pensati in modo di essere anche
2: antisismici,
1: ma anche proprio per il discorso del grande vento. E quindi praticamente tu, quando sei lì in certe giornate, senti proprio questo effetto, sembra di stare in barca. Oh,
2: come quando sono andato in crociera. Non so se vi siete mai andati in crociera.
1: Sto esagerando, è l'effetto, però c'è questo effetto di oscillazione.
2: No, senti
1: comunque.
2: Proprio, perché non ti ricordi il terremoto del 76?
1: Hai voglia che me lo ricordo, ma anche quello più recente, di qualche anno fa.
2: Quando era ondulatorio, tu avevi la sensazione che il pavimento si spostasse da destra a sinistra.
1: È impressionante.
2: Io me lo ricordo bene quella sensazione, perché ero grandicella.
1: Beh, io ho 6-7 anni, ma non l'ho mai più dimenticata. Sono quelle cose che ti ricordi anche se sei piccolo.
2: Ecco, quindi un'impressione incredibile. Quindi meno piano terra, cioè sto meglio al piano terra, devo dire la verità.
1: Bene, siamo gente proprio con i piedi per terra.
2: Per terra. Buona giornata, ci risentiamo domani.
1: Cordialità,
2: mattina.
1: Cordialità
2: a tutti,
1: domani.
2: Ciao.
3: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: era un bellissimo numero uno grazie in questo passaggio a gioielleria Ballarin. Non è solo gioielli Ballarin, è anche orologi, bellissimi orologi come Daniel Wellington, una novità dell'estate, con l'orologio dal gusto vintage con cassa piccola e squadrata sia per lei che per lui. Daniel Wellington vi regala tra l'altro un paio di occhiali della stessa linea se acquistate un orologio Daniel Wellington proprio in questi giorni. Prossimo appuntamento con Unforgettable tra 60 minuti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Wiz Khalifa, buon mercoledì, siamo entrati ufficialmente nella seconda parte della nostra giornata. Bentrovati, quelle che ascoltate la musica di BCS, adesso anche con la musica nuova e tra i ritorni dell'estate c'è anche Joliet.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso

0: tanto divertimento.
1: Tre Bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click, collegati al sito bagnilungomare.com, vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
3: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
2: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
7: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
6: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Non siamo andati semplicemente all'inizio degli anni Ottanta, ma siamo andati addirittura all'inizio di una carriera, quella di Sade, con un album meraviglioso che si chiamava Diamond Life. Questa canzone fu il singolo di apertura di quel disco incredibile che ancora oggi riascoltiamo con grande emozione. Era Smooth Operator. Era l'appuntamento con i ricordi, lo abbiamo fatto in questo passaggio grazie al Super Coffee Shop. Vi ricordo che se avete voglia di iniziare bene la vostra giornata, partite naturalmente con Super Coffee Shop e soprattutto assaggiate la novità delle brioche vegane con delle farciture super squisite e fresche, perché naturalmente c'è la bella stagione, quindi bisogna provare anche delle brioche con non solo un impasto diverso ma anche con dei gusti diversi, ad esempio vegana con arance e carote, bacca di goji oppure al lampone, ma anche vegana con carbone e mirtillo oppure con aloe e pesca e curcuma. Tutti gusti da provare, sono freschissimi, sono buonissimi, provateli da Super Coffee Shop, che poi anche le brioche tradizionali, c'ha pure quelle alla crema al cioccolato, ci mancherebbe, ma amano spaziare e proporre anche altro. Un saluto speciale ai nostri amici di Super Coffee Shop che vi aspettano a Sottomarina.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Mercoledì 8, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores Pianoforte Solo, presso Auditorium San Nicolò. Giovedì 9, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores Pianoforte e Orchestra d'Archi, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 10, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores Pianoforte Solo, presso Auditorium San Nicolò. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469 sul web musicachioggia.it.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Il modo migliore di respirare.
8: Il modo migliore di climatizzare.
7: La silenziosità assoluta.
8: I consumi ridotti fino al 70%.
7: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
8: I migliori sul mercato.
7: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
8: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
7: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
9: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
13: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

qualche anno fa Artemassa, Like the Way You Kiss Me, 11.47, tra pochissimo spazio anche alla bella musica, ma anche soprattutto alle notizie. Noi ci piace raccontarvi anche i fatti più importanti della giornata, quindi con Ultima Ora vi faremo un po' il punto della situazione su quelle che sono le notizie più importanti di oggi, quindi che cosa succede nella nostra città. Lo facciamo subito dopo la prossima canzone, che è di Elettra Lamborghini, il suo successo dell'estate 2026, quello che si chiama Bam.

0: Bam bam bambina.
1: Elettro Lamborghini, amici, bam bam bambina, 11:50, è tempo di notizie, i fatti più importanti della città.
2: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
1: Le ultimissime da Chioggia e Sottomarina. Un decennio dall'apertura del cantiere avviato nel 2016, si registra nella giornata di ieri l'intervento di smobilitazione esterna al Palazzo del Granaio. È stata una rimossa praticamente la staccionata che per anni ha delimitato l'ingresso sud dell'edificio, restituendo così visibilità ed accessibilità all'area. Il passaggio segna un punto di svolta concreto per il recupero del monumento trecentesco tra i più antichi della città, in vista di una sua futura riapertura alla cittadinanza. La destinazione d'uso principale della struttura è già stata tracciata e confermata dall'amministrazione comunale in carica. Il granaio è destinato ad ospitare una nuova pinacoteca cittadina. Tuttavia i piani della giunta, guidata dal sindaco Armelao, prevedono anche una flessibilità di uso degli spazi interni. Nonostante lo smantellamento del cantiere esterno, restano ancora da sciogliere alcuni nodi prima di una inaugurazione definitiva. Tra i temi sul tavolo ci sono la gestione e la riorganizzazione degli esercizi commerciali situati al piano terra, oltre al già confermato progetto per il ripristino e il recupero della chiesetta delle anime. Sottomarina stretta sulla movida, niente lattine e vetro dalle 22. Stop alla vendita di vetro e lattine per preservare strade e piazze dal degrado. Il sindaco ha firmato l'ordinanza che vieta la vendita per asporto e la detenzione su area pubblica di bevande in contenitori di vetro, lattine ed altri recipienti potenzialmente pericolosi. Il provvedimento sarà in vigore tutti i giorni dalle 22 alle 6 del mattino fino al 30 di settembre. Sagra del Pesce si allarga, più stand e servizi navetta, 7 stand e 3 cicchetterie, concorso slow food dedicato alla seppia, stand gluten free e raddoppio dei bus navetta che collegano il park di Valderio al centro storico. Questi punti forti dell'edizione numero 87 della Sagra del Pesce, che animerà Corso del Popolo dal 10 al 19 luglio. L'evento riparte dai numeri record dello scorso anno e grazie anche naturalmente a questo nuovo stand in più promette di aumentarli. L'inaugurazione sarà venerdì alle 18 alla loggia dei bandi con la presenza del presidente Alberto Stefani. Brucia il Bacucco, un vasto incendio si è sviluppato ieri pomeriggio a Isola Verde in località Bacucco. Le fiamme hanno presto attecchito sulla vegetazione essiccata dal grande caldo e si sono poi allargate distruggendo parecchia macchia mediterranea tra i tamerici e gli arbusti presenti sul Brenta. A destare qualche preoccupazione in più la vicinanza con il campeggio Smeraldo, che sorge proprio alla foce del fiume e dispone di uno stabilimento balneare che confina con la diga che separa il mare dalle acque del Brenta. Sul posto sono giunte diverse squadre di vigili del fuoco che con l'uso anche di un elicottero hanno spento le fiamme causate probabilmente da un mozzicone di sigaretta. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti della giornata.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

La voce di Michael con Smooth Criminal, questa è la canzone che abbiamo riascoltato, era l'ultima dell'ora, un bellissimo numero uno, e siamo andati nel 1987 da quell'album incredibile che fu Bad. Erano gli anni d'oro di Michael, quando veramente tramutava in oro qualsiasi operazione discografica che lo vedeva protagonista. Era l'appuntamento con i ricordi, lo abbiamo fatto in questo passaggio con Falegna Maria Paduana, stile e design. Vi segnalo che se avete bisogno di cambiare gli infissi di casa, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo, grazie anche ai tanti incentivi disponibili, e potete anche mettere in sicurezza la vostra casa con un nuovo portoncino blindato e godere della detrazione del 50%.

0: organizzarci da un minuto e mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina.

0: Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro? La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili. Guida! Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più, risparmia! Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
3: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
2: Con Take and Drive vinci sempre tu!
3: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
4: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

La voce di Ray, uno dei dischi più belli in assoluto del 2025, anche se poi in verità era uscita sul fine dell'anno, quindi direi che è più una canzone del 2026, questa Where Is My Husband, 9:30. Ancora buon mercoledì a tutti, 8 di luglio. Tra poco vogliamo accontentare le vostre canzoni, quindi se avete voglia di sentire un pezzo che vi piace, questo è il momento giusto per mandarci un messaggio. Scrivete al 338 26 62 777 o ci chiamate al nostro centralino, lo 041 40 0046. Questi i numeri per comunicare con noi. Arriva adesso la voce di Blanco insieme ad Elisa.

0: C'è mezzogiorno e 16, allora è una storia un po' particolare anche perché riguarda uno speaker radiofonico, ma uno speaker gallese, quindi andiamo nel Regno Unito e questo signore, pensate, ha una caratteristica: durante la conduzione del suo programma ogni giorno in 60 secondi parlando con un ascoltatore deve trovare una conoscenza in comune con questo ascoltatore. Come nasce questa idea? In verità è perché il Galles non è un posto così grande, cioè non è l'Italia che ha 50 milioni e rotti di abitanti, ha una nazione decisamente molto più piccola, c'ha qualche milione di abitanti, però comunque trovare un link, una connessione con un solo grado di separazione non è una cosa facile. Sono 3 milioni comunque gli abitanti del Galles, quindi non è poi così semplice. Eppure, almeno nel 50% dei casi, statistica provata, questo conduttore riesce a trovare un link che evidentemente conosce un sacco di gente, forse anche un po' fortunato, e sta di fatto che di giorno in giorno, almeno un giorno su due, riesce a trovare una qualche connessione. Poi in 60 secondi non è neanche facile, perché devi fare anche le domande giuste. Immagino che adesso sarai esperto, però devi capire insomma che tipo di conoscenze puoi avere in comune con questa persona. Il signore sta diventando molto molto famoso, il suo programma è seguito proprio per capire se appunto all'interno di questo programma riesce ogni volta a trovare il link con una persona in comune, diciamo, con la persona che c'ha al telefono, che come dire arriva al telefono in maniera totalmente casuale, quindi non è preparata prima, altrimenti non avrebbe senso. Si chiama John Robbins, se volete saperne di più, questo personaggio, questo conduttore, insomma un collega, mettiamola così, che fa decisamente questa pratica particolare e originale. Mezzogiorno e 18, adesso invece mettiamo spazio alle vostre canzoni preferite, c'è in arrivo Ariana Grande.
1: Con le Listen.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
2: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per

0: prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
0: Ma che te lo dico a fa?
1: Tomato by Claudia.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Portoviro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: C'è Miss Rain nella nostra giornata, buon mercoledì 8 luglio, siamo nel cuore dell'ora e quindi altra sequenza di musica, di ricordi, in questo caso il nostro focus è sugli anni 2000, quindi nuovo millennio, due canzoni che riguardano due grandissime artiste, due tra le più amate in assoluto, Rihanna e Lady Gaga.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con

0: nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasionna, via Venturini, Brondolo di Chioggia.
1: Simply the best, 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

artiste del nuovo millennio con questa canzone Paparazzi a chiudere il nostro appuntamento, il nostro momento dedicato a Simply the Best. Lo abbiamo fatto in questo passaggio in collaborazione con i nostri partner, quindi Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Vi segnalo che Roberto vi attende anche per un check-up completo alla vostra auto prima di partire per le vacanze. Fatevi fare un bel tagliando, controllate che sia tutto a posto, anche la ricarica dell'aria. Volete mica andare in giro e poi scoprire che non riuscite a rinfrescare l'ambiente? Ci mancherebbe altro. Meglio essere prudenti, quindi passate dai nostri amici di Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme, proprio all'interno di Carrozzeria Biasion, vi aspetta. Io invece sono qui tra pochi minuti ancora con la bella musica di BCS, anzi lo facciamo subito con una canzone bellissima di Malika Yan.

0: 44, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
11: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Immortali, è tempo di sport. Si sono conclusi tra l'altro i quarti, anzi gli ottavi di finale della Coppa del Mondo, e quindi ci avviciniamo a un altro momento importante, i quarti che decideranno poi le semifinaliste. Tra poco ne parliamo insieme anche alle ultimissime sul tennis.
1: Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News.
0: Partiamo con il tennis, con Sinner che raggiunge la semifinale di Wimbledon, adesso affronterà Djokovic. Oggi invece giocheranno la loro sfida Cobolli, che prova anche lui ad arrivare in semifinale. Prima però alle 2:30 toccherà a Jasmine Paolini, quindi c'è tanta Italia oggi in campo a Wimbledon. Si è completato il quadro per quanto riguarda la situazione dei quarti di finale della Coppa del Mondo, con qualche sorpresa, ma anche devo dire con alcune conferme. A completare il quadro sarà Argentina contro la Svizzera che si è fatta portare fino ai calci di rigore, l'Argentina invece che ha sofferto parecchio per eliminare l'Egitto, tra l'altro la formazione egiziana che recrimina non poco, parlando tranquillamente proprio di FIFA in qualche modo, che ha pilotato il risultato del match. Insomma, le polemiche a questi campionati del mondo davvero non mancano. Parliamo adesso della nostra nazionale. Oggi la risposta di Maldini per quanto riguarda il suo inserimento nell'organico della nazionale italiana, e poi ci sarà da decidere chi sarà l'allenatore. In pole position in questo momento c'è Antonio Conte. Erano queste le notizie dello sport.

0: anche alla fine, cari amici. Ci salutiamo qua, vi lascio con un grande numero uno, Trippin' di Robbie Williams, che è l'ultima per oggi. Lo facciamo grazie a Gioielleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina. Vi ricordo i bellissimi orologi Daniel Wellington, e con questa canzone noi ci diamo appuntamento a domani dalle 9 con Riservato per Due. Vi auguro una buona giornata e un buon ascolto di BCS. Ciao a tutti.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable. We'll be right back.

0: amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
6: Gran Sostanco, Eden Beach.
5: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
6: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
5: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
6: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Gran Sostanco, mi piace.
7: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
1: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intorno.
0: Il primo disco. Primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Nel 1994 viene pubblicato il libro di Enrico Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Il titolo fa riferimento a John Frusciante, l'allora chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, che nel 1992 lasciò il gruppo all'apice della sua popolarità. Il libro divenne il simbolo del concetto di uscire dal gruppo, nel senso di uscire dalla consuetudine, dagli schemi sociali. Il nome di Frusciante fu cambiato da John in Jack per non incorrere in problemi di diritti d'autore.
1: We love 90. We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Mercoledì 8, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores Pianoforte Solo, presso Auditorium San Nicolò. Giovedì 9, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores Pianoforte e Orchestra d'Archi, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 10, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores Pianoforte Solo, presso Auditorium San Nicolò. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469. Sul web musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Solo nostra.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
13: 10 anni della nostra
12: We Love 90.
13: Nel 1990 nasce Telethon per iniziativa di Susanna Agnelli con lo scopo di far progredire la ricerca sulla distrofia muscolare. Nel 1992 l'obiettivo si allarga alle altre malattie genetiche rare, oltre 6.000. In questi anni Telethon ha destinato 250 milioni di euro alla ricerca, prodotto oltre 5.200 pubblicazioni su riviste scientifiche e soprattutto ha curato alcuni bambini da una forma di immunodeficienza che non lascia scampo.
12: We Love 90. We love-

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Finalmente ce l'ho fatta!
2: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
3: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Genea, on and on and on and on. Così si chiama la canzone. Allora ci siamo, ben ritrovati a tutti, buon pomeriggio e buon mercoledì. Mercoledì ci troviamo.

cucina è tradizione, che poi insomma tanti dicono che la sagra del pesce è più per i turisti, perché sì, ci sono anche chioggiotti, gente del posto che ci va, però non è che a volte si abbia tanta voglia di fare coda, di stare là ad aspettare ore prima di riuscire a mangiare qualcosina. Comunque è sempre un grande successo, insomma, la sagra del pesce, che inizia appunto, fammi vedere, venerdì fino al 19 di luglio. Sono nove giorni belli intensi, dove Chioggia si trasforma proprio in un mega, chiamiamolo così, ristorante. 87esima sagra del pesce, naturalmente uno degli appuntamenti enogastronomici più rappresentativi del Veneto. Poi pensate che l'evento è nato nel 1938, quindi pensate quanti anni fa. La sagra del pesce che apre la sua casa, cioè Chioggia, il profumo del pesce lungo il corso del popolo dal 10 al 19 luglio. Torneranno ad apparecchiare una grande tavola a cielo aperto. Torneremo ad apparecchiare una grande cielo aperto, stand, cicchetterie, poi ogni sera c'è un gruppo che suona. Ad esempio venerdì 10 luglio c'è intanto Baruz, è uno spettacolo comico, poi sabato 11 Noi con voi, cover dei Pooh, e domenica 12 Red Flamingo pop rock. E poi insomma ogni sera c'è un gruppo insomma che suona. Mettiamo

0: Bam Bambina, cattiva, Elettra Lamborghini. Ci fermiamo una breve pausa tra pochissimo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
2: 041 55 07 161.
3: Al solito posto. Adoro.
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
11: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
10: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
11: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
10: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
11: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
12: È lo sport del momento, è il padel.
13: Claudia Piscina e Fitness
12: ha realizzato due campi dedicati al padel.
13: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
14: Claudia Lab.
12: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici.

0: quadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
1: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico. Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Paola Iezzi nella stessa direzione, o meglio stessa direzione. C'è Simply the Best, passaggio delle due e mezza, due successi anni 2000 con Macklemore, subito dopo The Fin Finks con Greg DJ e con Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti. Come sempre vi ricordiamo che in caso di incidente siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, non avete l'obbligo di portare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Naturalmente Carrozzeria Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, attenzione. E poi Carrozzeria Biasion non è solo una carrozzeria, è anche un gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale, quindi la vostra auto sarà sicuramente controllata perfettamente. Ricordiamo che Biasion inoltre, in caso di abbiate bisogno di servizio del soccorso stradale, la vostra auto vi lascia a piedi, Carrozzeria Biasion vi viene a prelevare e poi naturalmente non vi farà pagare il servizio di soccorso stradale se lascerete la vostra auto a riparare in sede. Via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
2: Milano Wine Bar.
3: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
3: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
4: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
3: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
4: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.

e praticamente si chiude il giallo sull'eredità di Valentino Garavani, naturalmente lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio, 93 anni, e quindi non si sapeva bene a chi andassero, insomma, i suoi beni, le sue cose. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede a Vaduz in Liechtenstein, dove Valentino Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo patrimonio a chi voleva, e la scelta era rimasta segreta fino ad oggi. Adesso si è è venuta alla luce a chi ha dato il tutto. Allo stilista aveva consegnato il proprio testamento il 29 marzo 2023 il notaio svizzero Roald Schneider, e il documento era stato depositato in Italia il 21 gennaio praticamente 2026. Quindi praticamente la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation, questi sono appunto, sono stati intestati questi beni, centinaia di milioni di euro, yacht, ville, opere d'arte. Bene, quindi insomma era una cosa che volevamo sapere. Anche no, comunque è una notizia che vi trovate a leggere

Allora ritorna il caldo, effettivamente insomma, i prossimi giorni saranno veramente di fuoco. Pensate che per il grande caldo, per questi prossimi giorni afosi, un'ordinanza del comune di Milano che tutela i rider, infatti niente consegne dalle 12.30 alle 16 perché sono praticamente le ore più calde.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: If I Ever Lose by Fairy New con Sting, anno 1993, Unforgettable, con Gioielleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina. Gioielleria Ballarina che naturalmente ha sempre tante belle novità proposte per voi. Passate da Gioielleria Ballarina se dovete fare un regalo. In particolar modo ci sono gli orologi Daniel Wellington, molto belli. Orologio vintage che continua ad essere di moda, con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Gioielleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina. Ora esatta 15:02.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Porto Marina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 41 14 00.
4: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

fontane ornamentali a getto continuo ove possibile. L'acqua è un bene prezioso, ogni gesto di attenzione contribuisce a tutelare il nostro territorio e a garantire questa risorsa naturalmente per tutti. Andiamo avanti, 1, 2, 3, la musica la scegliete più tardi, 15.45, già abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di Valeria che naturalmente accontenteremo dopo. Mettiamo a lock con Jennifer Lopez.

0: Mercoledì 8 di luglio siamo arrivati ad Out Now con Giselle Dimanche Midi Pill, la canzone che sentiremo tra poco, con Planet Bike, un grande showroom naturalmente vi aspetta in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina, un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate a vedere queste bellissime e-bike di qualità superiore con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Naturalmente il prezzo è super accessibile, la tua bici te la paghi a rate senza anticipo né busta paga. Planet Bike vi aspetta naturalmente per farvi vedere queste bellissime e-bike che ci sono per uomo, donna e bambino.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esperienza.

0: 1 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Con estate siamo arrivati a Simply the Best con due successi 90, Urlando contro il cielo di Ligabue, subito dopo la bellissima Wind of Chains degli Scorpions.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
6: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
12: Tuffati nella Milano Experience.
11: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
12: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
11: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
12: Viale Trieste, Sottomarina.
11: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
13: Milano Wine Bar.
14: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

DNA 15:46, 1, 2, 3, la musica la scegli te anche oggi, dal lunedì al venerdì, tre canzoni naturalmente che ci potete segnalare qui in radio del vostro cantante preferito, oppure se avete voglia di sentire, che ne so, tre canzoni di chi volete voi, ce le potete segnalare. Oggi c'è Valeria che ci richiede Silvano Albanese, che è Coez, che conosciamo molto bene, insomma lui è nato a Nocera Inferiore l'11 luglio.

fare musica parallelamente al lavoro con i Brooke Spears Coins, intraprende una carriera solista. A fine 2009 nasce il suo primo album, Figlio di Nessuno. Il 25 novembre 2011 è uscito il mixtape fenomeno in collaborazione con il DJ italiano Sign. Il 24 settembre è stato pubblicato per il download gratuito l'EP Senza Mani. Poi la svolta arriva con l'uscita del singolo e del relativo video Nella Casa. Coez, La Musica Non C'è, 2017, Domenica 2019, e poi Come Nelle Canzoni 2021. Queste sono le tre canzoni di oggi che ci ha richiesto Valeria.

0: per accontentare e salutare Valeria, che naturalmente ci aveva richiesto la musica Non c'è domenica e come nelle canzoni. Coez naturalmente, che salutiamo e che sentiamo, risentiremo sicuramente molto presto. Ciao Valeria, buon pomeriggio. C'è Unforgettable, Ebony and Ivory di Paul McCartney.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: l'Unforgettable delle 16, naturalmente con Falegnameria Paduani Stile Design, che come sempre colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare nuova aria alla vostra casa. Passate da Falegnameria Paduani e Stile Design, rinnovate la vostra casa con porte di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Io vi saluto, anche per oggi è tutto da Monica Laurenti, vi saluto, vi lascio naturalmente con il proseguo del nostro pomeriggio e per quanto vi riguarda ci risentiremo domani alle 14, buona giornata, le 16:02 in questo istante, ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
6: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
7: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
6: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 8394.
7: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Tomato by Clodia,

0: ti aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

con Franco Nardo. Ricordate che oggi parleremo in modo approfondito del caldo. Voi direte, vabbè, cioè non sai che cosa dire, parli del caldo. No, no, no, perché ho letto un articolo stamattina davvero molto molto interessante che approfondisce un po' la questione e dobbiamo capire che cosa ci aspetta. Aia. E qui vi darò delle cattive notizie. Non ci aspetta nulla di buono. Fra 5 anni prevedono una cosa. Ma non vi dico nulla. Ne parliamo dopo veramente in maniera approfondita. Adesso l'eleganza.

affrontiamo subito l'argomento, ci togliamo la soddisfazione da un certo punto di vista, però veramente le notizie non sono buonissime. Stamattina vi dicevo, stavo leggendo un articolo che parlava appunto dei famosi cambiamenti climatici che ci sono, anche se alcuni dicono no, ma è sempre stato così, il caldo c'è sempre stato. No, no, no, purtroppo i cambiamenti climatici ci sono e come. Allora, questo esperto parlava del fatto, faceva più che altro una previsione veramente terribile. Lui dice: fra 5 anni queste temperature saranno assolutamente normali, non avremo più le ondate di calore. Adesso spesso si parla dell'ondata di calore, adesso ne stiamo vivendo un'altra, questa è la terza tra l'altro di questa estate poi appena iniziata. Che cosa è successo? Lui ci ha fatto il confronto, ha detto qualche giorno fa che è successo. Abbiamo avuto l'ondata di calore, dopo ci sono stati i temporali e le temperature sono scese, ma sono scese per pochissimo tempo. Subito dopo, tac, sono aumentate. Questo è perché questa è la vera temperatura che noi avremo. Dai 35 in su, diciamo, questo è quello che diceva l'esperto. Quindi fra 5 anni non ci saranno neanche queste ondate di calore, questi sbalzi, ma la temperatura sarà costante tra i 30, ma se proprio va bene, ma oltre, e i 40 gradi in alcuni casi, ma diciamo una media di 35-36 gradi, lui dice, avremo standard fra 5 anni. Che cosa si può fare? Dice, questo è causa dell'uomo, e vabbè, questo lo sappiamo. Tanto verde, lui dice, tanto verde, ci dobbiamo circondare di alberi, altrimenti non ne veniamo fuori, e poi vabbè tutti gli altri problemi che conosciamo, di cui insomma noi fisicamente non possiamo fare niente, mentre il verde possiamo mettere anche del nostro. E poi beh, ci ha dato una buona notizia, nel senso che ha detto non vi preoccupate perché non è successo nulla al sole, non è che il sole si è scaldato, siamo noi che insomma ne abbiamo combinate tante.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Jebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49

0: 92.
1: Stabilimento Granso Stanco, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Granso Stanco, mi piace.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: al mio paese. Vedi che prima Paolo mi ha detto: ma torni al tuo paese? Perché parlavamo delle vacanze estive.
1: Cioè, questa qua ha la madre di Rovereto, il padre di Catania, è nata a Roma. Che paese è?
0: Che paese, dove
1: che paese è? A metà, cosa c'è a metà?
0: Faccio un tour.
1: Roma. Fai un tour di parenti.
0: Dai.
1: No, stavo pensando, avete mai provato? Fate una cosa. Allora, voi se siete a casa, vi comprate una cuffia, poi andate per mettervi la cuffia e lasciate andare un'estremità di colpo che vi prende nella fronte.
0: Ma che stai dire?
1: Perché prima ho fatto così con la cuffia e mi è scivolata e ho preso una scuffiata nell'occhio.

0: bello, per questo lo consigli.
1: Ti presento, vedi questo signore qua, lo vedi vestito da santo, è santo, Santo Filippo, eccolo qua Filippo, ti presento Cinzia, l'ho tirato giù.
0: Ah, l'hai tirato giù.
1: Sì, sì, sì, l'ho tirato giù con
0: Filippo,
1: me.
0: Filippo, buon pomeriggio.
1: Stai buono Filippo.
0: Stai qua con noi.
1: Allora, è scattato l'obbligo di conoscere Filippo, eccolo qua, ed è scattato, ma soprattutto da un pezzo che dovete cambiare le gomme, da invernali estive, prenotate, mi raccomando, velocemente, da Roberto Gomme Chioggia, dove trovate rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. E poi con l'arrivo di questa temperatura così calda che aumenterà nelle prossime ore, ci sono promozioni molto interessanti come controllo completo della manutenzione, controllo completo della vettura, la manutenzione e le offerte su Italiandi, nonché sulle ricariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme Chioggia vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso Carrozzeria Biesion. Roberto Gomme Chioggia è semplicemente il migliore.
0: Ed ora un po' di ricordi. Grazie a Simply the Best sentiremo due successi degli anni 80, precisamente del 1985 Gloria Estefan con Conga, del 1983 Fiction Factory con Feels Like Heaven.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 80. 80.

0: siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi

0: Case di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Gaia con Bossa Nostra, sempre allora, più bella questa canzone.
1: Avevi parlato di meteorologia prima, avevi detto che faceva caldo.
0: Sì, sì, sì, sì, ho spiegato tutta la...
1: Tu hai detto che ritorna il caldo.
0: No, è già, siamo già alla già terza ritorno. Ondata
1: questa
0: di calore.
1: Questa è la terza?
0: Questa è la terza.
1: Io pensavo fosse la seconda, la terza doveva arrivare.
0: No, da oggi dicono, in effetti oggi, cioè... un'umidità.
1: No, ma dicevano che la terza doveva ancora arrivare.
0: No, da oggi. Tanto che oggi a Milano sarà la città più calda proprio in assoluto, con temperature esagerate.
1: La Madonna, io ero proprio convinto. Infatti ho anche detto a caso, prepariamoci la terza.
0: Perché com'è che vi preparate a casa?
1: Dura la terza? Chiudiamo le finestre.
0: Scusa, e accendete l'aria, immagino.
1: Esatto, quanto dura la terza?
0: Non lo so. Non
1: perché
0: lo
1: allora
0: so.
1: Vuol dire che ad agosto è freddo.
0: Come no?
1: Ma scusa, se la terza arriva i primi di luglio.
0: Vabbè, ce ne può essere una quarta, una quinta, perché Paolo non mi ha seguita prima, perché aveva le cose sue. E ti faccio un riassunto velocissimo. C'è l'esperto che dice che fra 5 anni questa sarà la norma, non avremo le ondate, ma una temperatura stabile di 35-40 gradi. Sei contento?
1: Le meduse che arriveranno. Ma se le temperature qua,
0: sai che problemi?
1: Se le temperature qua sono le Seychelles, ti fanno vedere la foto e c'è l'acqua azzurra, eccetera eccetera, quindi queste casette sull'acqua noi non le abbiamo, quindi questa temperatura qua, facciamo vedere l'asfalto dell'autostrada A4, è un altro paio di maniche, capisci?
0: Beh, e noi abbiamo la spiaggia qui.
1: Abbiamo la spiaggia qua vicino, anzi salutiamo tutti coloro i quali sono in spiaggia in questo momento, ci stanno ascoltando.
0: Sì, anche se il sole non c'è.
1: Salutiamo gli amici che ascoltano a Brescia, Bergamo.
0: Sì, tramite l'app possono ascoltare.
1: L'applicazione o anche il sito internet, anzi sarebbe bello se avete dei parenti che abitano lontano, volete fargli fargli sentire che voi state bene al mare, ce lo dite, noi li salutiamo.
0: Ah, che
1: bello. Amici di Bergamo.
0: Sì. Va bene. Ma sai parlare bergamasco?
1: Iari. Loro ci prendono in giro.
0: Questo?
1: Non lo so, loro ci prendono in giro.
0: Non è parlare questo. Mamma mia, sembra che stai a schiattà.
1: No, uno di Bergamo che ha bevuto.
0: Ah, ok.
1: Eccolo qua.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Forse una delle canzoni più belle in assoluto della musica italiana, Mattia Bazar con Ti sento, canzone del 1986, ritrovata nel nostro appuntamento con Unforgettable grazie a Gioielli Ballarin. Avete visto che belle collane ci sono da Gioielli Ballarin? Collane anche per il mare, sì, perché sono molte le persone che hanno voglia di indossare dei gioielli particolari proprio adatti al mare. Allora ci sono soprattutto delle colorazioni incredibili, il turchese piace tantissimo, ma ce ne sono tante altre, quindi Gioielli Ballarin vi invita a vedere le ultime novità firmate Io e Te, quindi Stefano, Anna e Karin vi aspetta con, vi aspettano come al solito in Viale Padova, Sottomarina.
1: Siamo puntuali alle 17.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
11: Bagni Lungomare.
12: Dimmi quando tu verrai.
13: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
11: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
14: Ci trovi tanto divertimento.
13: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
11: Passa a trovarci.
14: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
13: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
14: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
15: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Cattive abitudini, invece noi parliamo di buone abitudini, di tradizione nel vero senso della parola, perché venerdì parte la Sagra del Pesce, caro Paolino, a Chioggia, in Corso del Popolo.
1: Lunedì c'ero lì, stavano già preparando i sughi.
0: Sì? Stavano già preparando i sughi? Pensavo.
1: Ma scusate, ma è venerdì e noi sì, hai ragione, li facciamo freschi. Quindi potevamo farli 20 giorni fa, li facciamo freschi.
0: Allora oggi. Io mi dissocio naturalmente. Le cose che dice sono firmate Paolo De Grande.
1: No, comunque c'erano già i banchi pronti, belli a posto. C'era proprio l'aria della festa.
0: Sì. E perché parliamo di banchi? Perché tanti si domandano, ma visto che c'è già qualche bando della banco della Sagra del Pesce, ci sarà domani il mercato settimanale? Sì, tranquilli, il mercato domani in Corso del Popolo c'è. In realtà poi che succede? Che i banchi che occupano gli spazi attualmente interessati di alcuni stand della Sagra del Pesce saranno ricollocati in altre aree, quindi praticamente avrete dei banchi in zone dove di solito non li trovate. Molto importante da dire, invece, il prossimo giovedì ancora il mercato non si terrà, proprio perché lo spazio sarà dedicato alla Sagra del Pesce, visto che saremo nel pieno della Sagra del Pesce.
1: Certo, allora grazie. Hai detto tutto te, ma l'ha detto talmente bene che non so cosa rispondere. Però potete ordinare a noi, cosa potete mangiare. Facciamo un'ipotesi.
0: Ma addirittura.
1: Facciamo un esempio.
0: Io poi
1: facciamo
0: sono esperta
1: esempio.
0: Proprio.
1: Facciamo un esempio. Buongiorno, buonasera, benvenuta.
0: Buonasera.
1: Cosa vuole prendere? Vuole sapere cosa abbiamo?
0: No, ma no, facciamo l'incontrario, che io prendo le ordinazioni perché allora, sai che io di pesce non capisco niente.
1: Devi prendere l'ordine.
0: Dove vai? Sta andando via Paolo. Ma dove stai andando? Mi porti il blocchetto? Ah, perché devono sentire magari. Aspetta che vi faccio sentire anche il rumore della matita. Stai buono, che devo far sentire la matita. Stai zitto. Stai zitto un attimo.
1: Ok, ecco. L'ordinazione, ok, vai via, mi siedo.
0: Oh, ecco
1: qua, da un'ora che aspetto.
0: Come da un'ora che aspetta? No, ma scherza.
1: Sono ben arrivato, sono appena arrivato.
0: Ah, ecco, bravo.
1: Sono appena arrivato.
0: E la serviamo subito, immediatamente.
1: Siamo
0: velocissimi.
1: Salve.
0: Cosa vuole prendere?
1: Allora, prenderei cosa avete?
0: E cosa abbiamo?
1: Vedi.
0: La polenta.
1: Lo spaghetto, come prima cosa. Io direi uno spaghetto con le vongole.
0: Aspetta che segno.
1: Eccolo qua, scrittura, ecco. Proprio gli egiziani facevano meglio.
0: Tipo i dottori.
1: Poi guarda, per mia moglie anche
0: e due,
1: poi,
0: quindi due spaghi.
1: Due spaghi.
0: Se famo due spaghi.
1: Scriva due.
0: A carbonara?
1: Scriva due.
0: Matriciana?
1: Scriva due spaghetti con le vongole, per cortesia. Ecco, perché
0: con le vongole.
1: Adesso guardi, io prenderei, se possibile, un fritto misto.
0: Un fritto misto, giustamente.
1: Il pesce lo pescate qua a Chioggia?
0: Appena pescato, è proprio fresco, appena fatto.
1: Ancora vivo, si muove ancora.
0: Si muove ancora,
1: perfetto.
0: Si muove.
1: Ne prende due con un po' di polenta e limone.
0: Te lo dicevo io che c'era la polenta.
1: È partito subito con la polenta.
0: È perché è l'unica cosa che so.
1: Senta, che verdure avete?
0: Oh mio Dio, le verdure, sei sicuro che ci siano?
1: Sì, le verdure avete.
0: Carotine?
1: Le carotine. Posso avere un'insalatina mista?
0: Meglio.
1: Allora, e due prosecchi con una bottiglia d'acqua.
0: E due prosecchi.
1: Grazie.
0: Vabbè,
1: io non caffè, nemmeno mia moglie, però che dolci avete? Questo lo sa. Lo sa che dolci avete?
0: I dolci?
1: Sì.
0: Vai, tiramisù, perché non ci sia tiramisù.
1: Ok,
0: tiramisù. Tirami giù.
1: No. Perfetto, due tirami su, siamo a posto. Ok, perfetto. Ho trovato posto subito.
0: Visto?
1: Sono già contento.
0: E abbiamo già tutto pronto, sta arrivando tutto.
1: E allora andiamo.
0: Contento?
1: Molto contento.
0: Che servizio?
1: Già prenotato adesso, a posto. Perché giorno poi?

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

nuova canzone si chiama Malia, Thalia. In realtà non è un aggettivo, un verbo, è una persona, cioè una ragazza che si chiama proprio Malia. Se vi interessa, tra l'altro, Levante in tour in questi giorni ed è abbastanza vicino a noi, infatti il 15 luglio sarà a Bologna, quindi se vi piace Levante andate. Questo però era l'appuntamento con Out Now, come al solito in collaborazione con Planet Bike, dove potete trovare oltre 100 bici in esposizione, per cui andatele a vedere. Ci sono quelle per uomo, donna e bambino, ci sono le bici elettriche, ci sono quelle da passeggio e i prezzi sono sempre super accessibili. Stefano vi aspetta in Viale Mediterraneo, sotto Marina.

0: 341 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva

0: per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
7: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Paolo, se io ti dicessi tammaxing, sai cos'è?
1: Puttanate, scusami, ogni anno
0: non
1: il trend,
0: dire
1: il trend. No, ma per qualsiasi cosa, c'è il trend di bere il caffè col mignolo in alto, perché dall'Inghilterra arriva.

0: perché c'è la corsa alla abbronzatura, ma quella proprio esagerata a tutti i costi. Allora, quindi a parte che torniamo indietro agli anni 80, perché negli anni 80 lo facevamo.
1: La abbronzatura a tutti i costi c'è sempre stata. Se tu vai a mezzogiorno e mezzo che prende il sole, c'è la maggior parte. Invece sì, ti direi
0: ma è diversa
1: cosa.
0: Questa cosa.
1: Però ti direi un'altra cosa, che adesso c'è il trend di prendere la abbronzatura col segno del costume che poi si deve vedere.
0: Ma che schifo!
1: Eh sì, ma anche nei maschi, anche nei maschi, le donne.
0: Che poi si deve vedere?
1: Fa moda, fa vedere il reggiseno, che avevi il reggiseno, poi sì, la sera ti metti le spalline.
0: Ma dove l'hai?
1: Dappertutto. Cioè, proprio Matteo, mio figlio, ha detto: no, guarda, va di moda.
0: Quindi io sono una cretina che mi levo di solito tutti i lacci. Il reggiseno.
1: Topless, no, non voglio dire.
0: I lacci, dico, per non avere i segni.
1: Abbastanza esagerata. Però il segno dell'abbronzatura è una moda tra i giovani del 2026, questo posso dirti.
0: Beh, questa questo veramente non la sapevo.
1: È sempre stato chi prende il sole a qualsiasi orario.
0: No, ma non è chi prende il sole a qualsiasi orario, Paolo, non me lo fai dire.
1: Che differenza c'è?
0: Allora, praticamente tintarella a tutti i costi, ok? Allora, l'anno scorso invece questo sì che c'era come trend, quello di farsi, tra virgolette, il tatuaggio abbronzandosi, no? Tu praticamente, che ne so, esponevi le gambe e sulla gamba mettevi un cuoricino di carta o di tessuto e ti abbronzavi e lì ti facevi praticamente il segno del cuoricino, capito?
1: Adesso c'è col fatto appunto di avere il segno del reggiseno.
0: Comunque è una moda assurda, secondo me il segno è bruttissimo, comunque vabbè. Questo invece è l'abbronzatura estrema, innanzitutto senza assolutamente protezioni, quindi le creme non vogliono assolutamente mettersele, ma vogliono ottenere, questo è il trend, una pelle color cuoio o color caffè, quindi proprio neri. Che dire, qualcuno ve l'avrà detto, cari giovanissimi, che fa malissimo, non soltanto per problemi veramente gravi che possono venire alla pelle, tipo i tumori, diciamolo tranquillamente, ma tra l'altro invecchierete tantissimo molto prima se vi abbronzate in questa maniera, perché arriveranno le rughe subito praticamente.
1: Io credo che poi ci sarà di conseguenza anche la moda, il trend di andare dall'oncologo, cioè dal dermatologo.
0: Mia,
1: dal dermatologo e più dall'oncologo.
0: Speriamo che passino queste. Un po' di abbronzatura è bella, però non tanta, credetemi, perché insomma
1: il giusto,
0: la
1: il
0: pelle
1: giusto,
0: la giusto, va protetta, va protetta.
1: Però che dicano bisogna prendere il sole dalle 7 di sera. Ci ho letto, prendete il sole dalle 6
0: ma
1: e mezza,
0: no,
1: sette
0: dalle
1: 7,
0: dalle 4 di solito.
1: Ma anche di più, guarda che hai 4 picchia, ragazzi. Picchia alle 4.
0: Quindi
1: sole,
0: quando dottor De Grandis, quando dobbiamo andare al 4 sole?
1: 4 e un quarto,
0: non le 4, le 4 e un quarto, vabbè.
1: 4 e un quarto.
0: Lo faremo.
1: Lo faccio.
0: Va bene. Due canzoni ora del passato, parte un altro appuntamento con Simply the Best degli anni 2000, questa volta ci occupiamo 2010, sentiremo Rihanna con Te Amo. Nel 2000 invece, questa canzone si sentiva in continuazione, noi ce la rigustiamo, Billy Moore con Up and Down.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
7: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
8: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
7: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
8: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Mercoledì 8, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores Pianoforte Solo, presso Auditorium San Nicolò. Giovedì 9, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores Pianoforte e Orchestra d'Archi, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 10, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores Pianoforte Solo, presso Auditorium San Nicolò. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469. Sul web musicachioggia.it.
10: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Solo nostra.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: cestare i righi di Chioggia che, caro Paolo, sono saliti a bordo della nave scuola Palinuro ed è una gran bella esperienza.
1: Assolutamente sì, a me è successo con la nave scuola di Playboy, Playboy Mansion, e devo dire che è stata un'esperienza unica.
0: Dice nave scuola alle volte in altre situazioni, ma no, non è questa.
1: No, nave
0: non
1: scuola. La battuta l'hai fatta, non l'avevo capita subito, però era bella. Nave scuola, io non l'avevo pensata così.
0: Ah no, hai ragione. Non l'avevi pensata così.
1: Parliamo di cose serie, fortuna di questi studenti, da cestare i righi appunto di salire a bordo da Livorno, esattamente il 1° luglio, su nave scuola appunto Palinuro della Marina Militare Italiana, e terminano solamente il 12 luglio alla Maddalena, quindi in Sardegna.
0: Sì, stavo dando poi un'occhiata alle foto che ci sono, gran bella nave, sai, stile mi sembra Medio Vespucci, sì, cose di questo genere.
1: Sono nave storiche. Che sì. Tutti ci invidiano, poi tra parentesi.
0: Sì, bello. Allora, andiamo anche noi, ci imbarchiamo?
1: Certo, l'amministratore comunale, oltre a noi che siamo così entusiasti, anche l'amministratore comunale, insomma, ha rivolto a questi tre studenti l'augurio di vivere questa esperienza come un passaggio importante nel percorso di crescita. Ed è una bella iniziativa per le scuole. Sento un rumore strano, deve essere
0: un fischio.
1: Probabilmente sei te.
0: Ti pareva?
1: I problemi nascono da te, non come...
0: stavo cercando i nomi dei tre perché prima li avevo trovati, ma adesso non li trovo più. No, qui non ci sono, in un altro articolo li avevo trovati. Beh, li salutiamo.
1: Certo,
0: sicuramente ci stanno ascoltando dalla nave Palinuro.
1: Certo, hanno mollato tutto, me li immagino già.
0: Io li vedo sintonizzati su Radio
1: anche
0: BCS.
1: Perché lì c'è da lavorare, non è che vai a fare lavori.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: quando penso a dei cantanti che non ci sono più, Whitney Houston rientra nella categoria insieme a George Michael e Michael Jackson dei cantanti che faccio fatica ad accettare che non ci siano più. Mi dà sempre la sensazione che non stiano lavorando, hanno deciso di ritirarsi.
1: Sì, ma George Michael è in assoluto il mio preferito,
0: Michael Jackson non buttiamolo via.
1: Sì, ma per quanto mi riguarda, un grandissimo anche Michael Jackson, ma George Michael proprio io impazzivo.
0: Va bene. Ok, a me invece Michael Jackson. Vado avanti, Falegna Maria Padovani.
1: Bastian contrario.
0: E becca voi. Falegna Maria Padovani e Stile Design colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi per la sostituzione di infissi interni e esterni, ma non solamente, anche per sostituire o proprio da zero per costruire un nuovo portoncino blindato per la vostra casa e godere della detrazione del 50%, oltre alla sicurezza che avete per mettere in sicurezza, gioco di parole, la vostra famiglia, come anche le vostre proprietà. E quindi vi ricordiamo le porte di design in vetro o alluminio di altissima qualità. Falegna Maria Padovan e Stile Design vi aspettano in strada Madonna Marina, Sottomarina.
1: Puntualissimi, sono le 18, tra pochi compleanni.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
0: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
0: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
0: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
0: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Tanti auguri a Marco e Sara, loro sono i nostri due festeggiati di oggi. Ciao festeggiati!
1: Ciao.
0: Eccoli. Ragazzi, allora Paolo, ciao. Partiamo subito con Marco che se la rideva perché si era dimenticato di noi. Marco,
2: si era dimenticato di compiere gli anni.
0: Senti come se la ride, mi piace un
2: si
0: sacco.
2: Si era dimenticato di compiere gli anni, giustamente.
0: No, quello sì, non se l'hai dimenticato, vero Marco?
1: Sì, non sono abituato a festeggiare di solito.
0: Ah, come mai?
1: Ma non ho mai avuto il vizio, sentimento.
0: No, niente, non ti piace festeggiare.
2: Ma che succede?
1: Infatti, sono sempre l'estate, vai, a 18, basta.
0: Ah, sei risato, hai capito.
2: Ammazza, sono rimasto a 7 anni, sono quando avevo 7 anni.
0: No, 7 no, grazie, ma 18 non li butterei via.
2: Marco, che fai allora, così, da diciottenne, che fai?
0: Esatto.
1: Adesso sto andando a festeggiare in piazza Chioggia.
0: Ah, con gli amici?
1: Sì.
0: Sì.
2: In piazza Chioggia vuol dire a Vigo, in fondo?
1: No, qua è il corso del Duomo.
2: Ah, ho capito. Ma quando ci sono queste feste qua, ti offrono da bere o tu offri agli altri?
1: Siamo in Veneto, quindi sono io che offro agli altri.
0: Diciamo, senti come ride Marco, mi fai impazzire.
2: Ma hai la carta di credito buona o vai col contante?
1: Oddio, spero di non pagare proprio, così scappo.
2: Vai con la carta di credito, vai con la carta di credito, credimi. Poi si aggiunge anche Sara, vero Sara?
3: Sì.
2: Sara sta già sta chattando.
0: Sara rideva anche lei perché...
2: perché sta chattando con le amiche. Ragazze, ci troviamo lì, che ho capito chi ci offre da bere oggi.
0: E c'è anche Marco.
2: C'è Marco che offre da bere.
0: Che pensa di avere 18 anni.
2: È un diciottenne che paga.
3: Ma mi piacerebbe offrire da bere, ma sono astemia.
2: Non preoccuparti.
0: Siamo in due, Sara.
2: Ma non preoccuparti, scusami Sara, mica devi bere quello che offri. Puoi bere acqua, ma offri agli altri. Anche Marco so che astemio, giusto Marco?
1: Sì, tantissimo.
0: Tantissimo.
2: Non
0: cosa
2: può bere,
0: vuol dire tantissimo?
2: Perché la gassosa non può berla, proprio.
1: Facilità per la gassosa.
2: Però il prosecco no.
1: No, quello mangi come il pane, tranquillo.
0: Hai capito, hai capito. Sara, tu invece che cosa hai intenzione di fare?
3: Ah, io stasera invece vado a mangiare fuori con mia compagna e quindi aspetto che finisca il lavoro e poi andiamo fuori.
2: Dove andate di bello? Diteci un po' al ristorante.
3: Andiamo all'Indiga.
2: Allora, okay. Che ore siete lì?
0: C'è la torta, Sara?
2: Che ore siete lì?
3: Così ti offro qualcosa.
2: No, forse non hai capito. No? A che ore sei lì?
3: Alle 8:15.
2: 8:15, ci siamo. 8:15, cosa fai? Andiamo.
0: Che andiamo. Torta è però, Sara? Bisogna vedere se mi piace.
2: Gli sveniamo
0: sotto. Devo vedere se mi piace la torta, Sara. Che torta fai?
3: faccio un dessert per due, basta.
0: Va bene, va benissimo. A me va bene, a te Paolo.
2: Gli sveniamo sotto il tavolo. Un po' d'acqua. Ci facciamo dare l'acqua.
0: Ecco, noi un po' d'acqua. Se c'era anche Marco, un po' di prosecco, diceva, prosecco, giusto?
2: No, ma Marco non ha capito che oltre al prosecco ci sono le tartine, le pizzettine. Cosa pensi? Il prosecco, ok, siamo a posto. Quei ragazzi, gli amici di Marco, i Marco Friends, vogliono mangiare anche.
1: No, ma tranquillo, teniamo pure noi stasera dopo.
2: Oh, vi rovino. Due svenati qua, due, Marco e Sara sono due svenati.
0: Mamma mia.
2: Stasera si rovinano, ecco. Stasera.
0: Regali, Sara, il tuo compagno ti fa un bel regalo?
3: Ma no, in realtà la mia compagna. No, questa sera.
0: Sara, ma noi ci conosciamo allora?
3: Sì, noi ci conosciamo già.
0: Caspita, ci siamo conosciute due giorni fa? Sei tu?
3: Esatto.
0: Caramba, che sorpresa!
2: Marco, noi possiamo andare. Ciao Marco, grazie per essere stato con noi. Adesso parte la chiacchierata, no? Tutto il resto non gliene frega niente. Marco, ciao.
0: Ma Sara! L'ho conosciuta due giorni fa.
3: Sì.
0: Caspita, non me l'aspettavo, vedi? E mi ha anche detto: ti sento alla radio, tu e Paolo mi chiamate per il compleanno, ma non mi hai detto tra poco è l'ora.
3: Ho fatto la sorpresa io.
0: Ma veramente, bello.
2: Vabbè, ragazzi, Marco, Sara, vi salutiamo. Grazie per essere stati con noi.
0: Ancora tanti auguri.
2: Al prossimo anno, ciao.
0: Ciao.
3: Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
0: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: sempre
1: bevi
0: colpa
1: meno
0: mia.
1: Alcol.
0: Hai capito? Ribalta sempre
1: meno
0: la situazione.
1: Alcol.
0: Allora salutiamo Carrozzeria Biasion, perché tra poco c'è l'appuntamento con Simply the Best. Carrozzeria Biasion vi ricorda che nessuno vi può obbligare a riparare l'auto dal carrozziere convenzionato. No, no, no, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Il nostro è Biasion, perché poi ci sono tanti servizi, la gommistica, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Quindi andate da Biasion, che vi aspetta in via Venturini a Sottomarina.
1: Due canzoni anni 90 adesso da ascoltare, London Beat Delight.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Spicy,
3: scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria Da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: specialità della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali con

0: Factor, direi di sì.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Cinzia, di cosa vuoi parlare?
0: Di X Factor.
1: Oh, perfetto, ho buttato via il foglio, ma ce l'ho qua. Senti, allora, veloce. Tu sai che X Factor sono tre i giudici, no? Sono tre i giudici, quattro, ma tre
0: sono
1: ci sono già. Allora, abbiamo Gabbani, Jack La Furia, Paola Iezzi.
0: Sì.
1: Non c'è in giuria più Achille Lauro.
0: Se
1: perché ha detto io mi prendo un periodo, sto facendo altre cose, eccetera. Invece la presentatrice è Giorgia. Cercano il quarto
0: giudice
1: e stanno andando in cerca. Io la soluzione, ho due di soluzioni se ti piace.
0: Oh, sentiamo, dai.
1: La prima è che Giorgia che presenta faccia il giudice e il presentatore lo faccia Alfa, che mi piace molto, molto giovane.
0: Alfa?
1: Mi piace molto, molto giovane,
0: sì,
1: parla
0: anche
1: bene.
0: Anche a me piace.
1: Oppure, teniamo quei tre, non mi fanno impazzire, aggiungiamo Mahmood, perché ha uno stile, suo, anche uno stile. Tu che idea hai?
0: Allora, io metterei Annalisa, che mi piace molto.
1: Molto Annalisa. Sì.
0: Oppure, beh, Elettra Lamborghini l'ha già fatto, mi sa.
1: No. Non mi ricordo, ma qualcosa come giudice l'ha fatto. Sì, l'ha fatto.
0: Lei è una pazzariella, mi è simpatica. Oppure Gaia, anche Gaia. Vedrei.
1: Anche Gaia sarebbe bello, veramente un'ottima idea. Cinzia, cosa ascoltiamo? Shakira.
0: Shakira.
1: Andiamo con Shakira.
0: Dai, dai, così si chiama la canzone. Dai.

0: citare Coca-Cola, ma abbiamo con noi i protagonisti della prossima ora, Franco Nardo e la zia Patti. Ciao!
1: Ciao!
2: Ma ciao!
0: Ma ciao, benvenuti! Hai visto la zia Patti, Fra, come è messa?
1: Sì.
0: Wow!
1: Sembra una cheerleaders.
0: Sì, ma veramente, dammi una A,
2: dammi una B, C, S. Siamo la cheerleader di Radio BCS.
0: Dai, dai.
1: Una vera cheerleaders, complimenti. Sì. E buon pomeriggio a Cinzia, noi buon pomeriggio, quasi buonasera, perché alla fine sono le 7.
0: Sì, sì.
1: E noi staremo insieme più tardi dalle 7 alle 8.
0: Esatto.
1: Mi raccomando di chiudere perfettamente in orario, perché
0: certo,
1: ogni volta sempre. Posso dire che c'è un microfono moscio? Perché
0: non è bello, però insomma.
2: Non è bello.
1: Non è bello. No, nel senso che è cadente, oh.
0: È cadente.
1: Ci hai messo la cattiveria.
0: No,
1: Queen.
0: No.
2: Franco, ce l'hai moscio, Franco.
1: Il microfono, il microfono.
0: Ma dove la Patti si lancia proprio.
1: Scusami, ti ho alzato le cuffie. Allora, devo stare attento a come parlo e perché sono pericolose tutte e due.
2: Sì, no, ma siamo alleate.
0: Io faccio ironia e doppi sensi. La Patti proprio dice tutto.
2: No filters, no filter.
0: Alla faccia, Patti.
1: Allora, se uno vuole andare avanti su sta linea, potrebbe dire: oh, portami tu sorella. Ecco. Cose così, no?
0: Io sono figlia unica, sono figlia unica.
1: Vabbè. Allora niente, non ci sono sorelle.
0: Niente sorelle.
1: Sono cascato male. Allora, avremo quindi questa oretta da passare insieme, parleremo di varie vanità. Tu sei molto interessata al tennis, immagino, quindi.
0: Sì.
1: A lei piace molto il tennis.
0: Molto.
1: Cobolli ha preso un pestone vergognoso a Wimbledon.
0: Sì, però so.
1: Peccato, perché c'era l'occasione di portare due italiani in semifinale per la prima volta nella storia, Ye Wright di Wimbledon, invece niente.
0: Niente.
1: Peccato. Vabbè, domani c'è Sinner, però. Quindi.
0: Come sta? Sta bene, Yannick?
1: Sta bene, mi ha telefonato, mi ha detto che è tutto a posto. Ho visto, non so se avete visto, che si è preso, ci ha fatto fare quel giubbotto per stare fresco. Non so se avete visto.
0: Ah, sì, ho letto. Sì.
1: È un giubbotto che usano in Formula 1, ce l'ha anche Kimi Antonelli.
0: Ecco.
1: E lui se l'è fatto fare appositamente per lui, perché per questi vampate di calore. Perché in effetti, adesso in questi giorni a Londra è un po' meno, però le prime partite, anche dalla settimana scorsa, hanno 35 gradi.
2: Sì, ma c'è anche tanta umidità, mi sa.
1: Sì. Infatti, ho visto la partita di ieri sera di Djokovic, hanno chiuso il tetto a un certo punto perché era buio, era sera, sono andati avanti fino quasi a mezzanotte, e dicevano che loro erano lì allo stadio a Wimbledon e dicevano che c'era tanta umidità dentro e quindi si faceva fatica a giocare,
0: a respirare, no?
1: giocare. Il penultimo punto erano tutte e due, lui e Aliassime, erano tutte e due piegati, cioè perché
2: ovvio.
1: A parte che hanno giocato quasi 5 ore e un quarto hanno giocato.
2: Mamma
1: 5 ore e un quarto a tennis, 5 ore e un quarto, scatti, vai,
0: mamma
1: su e giù. È pesante, eh?
0: Sì.
1: È pesante, vabbè. Però
0: quindi
1: insomma.
0: Poi parlerete tanto di sport, no?
1: No, vabbè.
0: Patti, aiutami tu.
2: Abbiamo già aperto.
1: Basta,
2: aperta parentesi, chiusa parentesi.
0: Brava Patti.
2: Diceva il caro Totò.
0: Di che cosa parleremo, Patti? Che dici?
1: Di calcio, della Stati Uniti.
2: Ancora?
1: Bravi gli Stati Uniti.
2: Hai capito?
1: Patti.
2: Non parliamo di sport. Sì,
1: bravi gli Stati Uniti.
2: Bravi.
1: Bel figurone. Bel figurone.
2: Mamma mia, guarda che cattiveria. La cattiveria.
1: Scusami, cioè io te l'ho detto anche l'altra volta. Siccome ci gioca Pulisic, Milan, che bello, che però dopo il gesto di Trump.
2: Sì, ma tu non avevi, non avevi perdonato lo zio Trump. Capito. Allora,
1: parte che
2: ben gli sta.
1: Ogni mattina ne pensa, anzi ne pensa uno, ne fa 100,
2: esatto.
1: Per cui è fantastico. Trump è meraviglioso, lo adoro. C'ho il poster a casa di Trump in camera. In camera, la sera dico sempre le preghierine.
2: Con le freccette tu ce l'hai,
0: esatto.
2: Tipo bersaglio, le freccette, dai, lo so.
1: Aiuto. Quinn, siamo in ritardo.
2: Sì.
1: Che cosa hai adesso?
0: Adesso in realtà c'era un'altra canzone, ma come al solito vi dico, cercate di parlare poco, ma invece voi esagerate.
1: Invece...
0: Quindi vi faccio tacere perché vi chiudo i microfoni e finisco il mio appuntamento. A tra poco!
3: Radio BCS Unforgettable.
4: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
3: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: uguale. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, ritrovata grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarin. Vi aspetta Gioielli Ballarin con tante novità. Abbiamo parlato prima dei gioielli tutti colorati anche da indossare al mare, poi ricordate i nuovi orologi di Daniel Wellington, ci sono quelli vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei, andateli a vedere in Viale Padova Sottomarina, dove vi aspettano Stefano, Anna e Karin di Gioielli Ballarin. Ed è tutto per quanto mi riguarda, Cinzia Riccieri si ferma qui, Paolino è andato via 5 minuti prima, quindi lo ritroveremo domani e ritroverete anche me sempre a partire dalle 16 e ora vi lascio con Franco Nardo e la zia Patti. Ciao a tutti, buona serata. 19 e un minuto.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, è il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
10: Amore, non siamo a teatro.
9: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
10: Tesoro, non sei a teatro.
9: Ah no? E dove siamo?
10: In qualche paradiso. Ma siamo da Ceolin.
9: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
10: Pasticceria Ceolin.
9: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
11: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
12: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
11: L'adoro.
13: Tomato by Claudia.

Diretta, tutti i giorni a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: L'aranciata con Fra Quintale, siamo in diretta anche
1: siamo
0: sui
1: in
0: social.
1: Diretta. Oh, ciao perfetto. A tutti.
0: Buon pomeriggio, noi siamo pronti, siamo entrati prima nel programma della Queen, ma insomma è stata una cosa un po' estemporanea. E abbiamo la nostra oretta insieme scarsa, diciamolo, 50 minuti insieme fino alle 20. Come succede un giorno sì, un giorno no. Noi siamo a targhe alterne, a giorni alterni,
1: sì.
0: Per cui lunedì sì, il martedì no, mercoledì sì, e via così. Perfetto, però insomma è una cosa che cerchiamo di esserci il più possibile, sì. Nel limite del possibile, ovviamente. E all'interno di questi 50 minuti avremo varie vanità di cui occuparci,
1: sì.
0: Vi segnaleremo, come abbiamo già fatto anche lunedì, degli account Instagram da seguire, perché sono un po' alternativi, perché vale la pena di seguirli,
1: sì.
0: L'altro giorno
1: e
0: abbiamo...
1: sono molto trendy, ma
0: non so cosa vuol dire
1: di moda, vanno virali, vengono copiati. Bellissimi.
0: L'altra volta abbiamo suggerito, come si chiamava?
1: La signora Patti Esoterica, che non
0: Patti
1: sono
0: esoterica,
1: io
0: Patti esoterica.
1: Quella con le bacchette così.
0: Patti Esoterica, quest'oggi ne abbiamo un altro, questo in questo caso è un
1: nostro amico
0: romano.
1: Emanuele,
0: un
1: e
0: po'
1: ne parleremo.
0: Poi ne parliamo, perché sono due ore che rido, per cui
1: sì, anch'io.
0: È veramente forte, simpatico, poi tra poco ne parliamo.
1: Sì.
0: Fra le varie cose parleremo anche di sport.
1: Certo.
0: La zia Patti ha fatto, no dai, solo una cosa che riguarda
1: che
0: i mondiali.
1: Ha fatto cringe, la zia Patti ha fatto cringe.
0: Ha dato il suo pronostico su Stati Uniti, Belgio, non l'ha azzeccato neanche a morire.
1: Zero.
0: Il pronostico sull'Argentina, anche quello zero, per cui...
1: No, sul Portogallo e Spagna.
0: Ah, Portogallo e Spagna, giusto.
1: Mamma
0: Spagna,
1: mia,
0: sì,
1: io
0: sì,
1: pianto
0: giusto.
1: Quando ho visto Ronnie piangere.
0: Chi è sto Ronnie?
1: Ronaldo.
0: Ah, Ronaldo. Che Ronaldo un 2-3 a casa, per cui che
1: non
0: peccato.
1: Dire così.
0: No, dico, mi dispiace,
1: no,
0: peccato,
1: dai.
0: Peccato.
1: Sì.
0: Veramente, tra l'altro sarà il suo ultimo mondiale, ormai 41 anni, cioè...
1: Ah, ma lui è top.
0: Ho visto una foto del suo fisico, io neanche quando ne avevo 15 avevo un fisico così, una cosa allucinante, cioè ha dei muscoli ovunque, anche sulle
1: un
0: narici,
1: torello,
0: cioè,
1: è un torello.
0: Una cosa pazzesca.
1: Sì.
0: E tra l'altro si dice invece che quando è in intimità con Giorgina lo sostituiscono, perché non è all'altezza, non è all'altezza.
1: Addirittura.
0: Ho letto, io non so se sia vera sta
1: tutta
0: cosa.
1: Tutta invidia, tutta
0: no,
1: invidia.
0: No, ma infatti la mia invidia assolutamente. Un attimo, scusate, vado un attimo perché c'è Giorgina che mi chiama,
1: ecco,
0: Ronaldo in mondiale. In qualche
1: esatto.
0: modo, giustamente lei ci avrà le sue un attimo cose, che diamine. Allora, prima canzone che inseriamo oggi è di Bruno Mars.
1: Sì.
0: Ci hanno detto di parlare meno, quindi vabbè, da quanto tempo parliamo?
1: Da troppo.
2: Da due minuti e mezzo,
0: due minuti e mezzo.
1: Siamo giusti.
2: Pochissimo.
0: Ma va bene così, non dobbiamo dare fastidio, dobbiamo essere in linea con la cosa, così, per cui va benissimo. Primo disco di oggi di Bruno Mars.
1: On My Soul.

0: Mars con On My Soul nel nostro pomeriggio. Dimmi, che cosa c'è? Ti ho alzato le cuffie? Ho sbagliato?
1: Sì, no.
0: No, dimmi. No. Te la abbasso?
1: No, va bene.
0: Ok.
1: Perché stai cercando di assordarmi.
0: Di?
1: Assordarmi.
0: Okay. Aspetta che me lo segno perché non so cosa vuol dire. Ma questa volta sono serio.
1: È un termine che ho coniato io. Farmi diventare sorda. Così non parlo più, parli solo tu.
0: Scusami, perché di solito le cuffie mie erano quelle dall'altra parte, quindi mi sbaglio ad alzare il volume. L'altro giorno, o due o tre volte fa, abbiamo parlato di un signore che si chiama Mario Adinolfi, che io seguo,
1: è
0: no?
1: Stato,
0: sì, l'hanno arrestato ai domiciliari, l'hanno messo. Cioè, quelli che seguo io hanno sempre un futuro davanti rose, vabbè. No, questo signore che tra l'altro avevamo spiegato, no? È andato all'Isola dei Famosi,
1: sì.
0: Ha criticato molto Mediaset. E che cosa hanno... Sembrerà una fatalità, adesso io non voglio stare qui a creare polemiche perché non conosco la realtà,
1: giusto,
0: e magari
1: giusto,
0: anche giusto quello che hanno fatto, non lo so.
1: Ma.
0: Però sta di fatto che stamattina sono andati a casa sua, la Guardia di Finanza, e lo hanno messo ai domiciliari perché l'hanno arrestato, però ripeto, ai domiciliari per truffa ed evasione fiscale.
1: Ecco, qualcosa, signore, su qualcosa, vedi, hanno trovato qualcosa.
0: Eh beh, ovvio,
1: allora,
0: ognuno di noi.
1: Ho capito, c'ha
0: le sue.
1: Però, però se tu sei già una persona comunque un po' così ombrosa, stai buono, state zitto, come si suol dire, no? Cioè,
0: adesso,
1: chi può parlare secondo
0: me?
1: Uno
0: è innocente fino a prova contraria, per cui in questo momento non si può dire che sia o meno colpevole. Diciamo che lui rischia, ecco, poi dicono che addirittura per evasione fiscale per qualcosa come 5 milioni di euro.
2: 5 milioni di euro,
0: cioè non è che ha detto 5 euro, 5 milioni.
1: Ma tu ti vai a mettere contro la De Filippi, che è un impero.
0: Però io non lo so se
1: è
0: per questo motivo, no? Che magari Pier Silvio ha bussato, ha detto ragazzi andiamo a fare un controllo su Mario Adinolfi, non lo so se sia così, però certo da pensare che lui pubblica queste cose e poi subito dopo pochi giorni sono andati a trovare.
1: Certo,
0: ecco,
1: certo.
0: E gli hanno fatto le pulci da qualche parte, hanno trovato qualche magagna, perché tutti noi abbiamo una magagna, grande o piccola, ma nella nostra vita tutti noi abbiamo. Tu qui ne hai magagne? Sì, ma ce ne avrai una magari.
3: Scheletri nell'armadio.
1: Hai ragione, sono scheletri nell'armadio, okay, perché magagne, per carità,
0: no,
1: cos'è una magagna? C'ho male il ginocchio, mi fa cervicale. Queste
0: inteso,
1: sono le magagne.
0: Giusto, no, inteso, ecco, scheletri nell'armadio, qualcosa che magari è bello che non si sappia. Ecco, bello qualcosa che non si sa, ci sta, no? Qualcuno.
3: Ci sta.
0: Avrai rubato due mele al supermercato qualche volta.
3: No, rubato no, ma altri scheletri.
0: Tu mi vuoi dire che no, questa non la posso dire.
1: Cimitero.
0: Però diciamo che tutti noi abbiamo qualcosa di grande o piccolo da nascondere. Nel suo caso 5 milioni da nascondere di euro sono un po' tanti.
1: La cosa
0: è un po' grande. Infatti stamattina quando ho sentito la notizia ho detto no, non è possibile, ma dai, fatalità, questo parla di una cosa sui social.
1: Ha dato fastidio alle persone sbagliate e succede sempre così, per cui state accorto, no? Si dice a Napoli,
0: ecco.
1: Stai attento.
0: Ecco. Tu hai scheletri nell'armadio?
1: Mamma mia, voglia.
0: Un armadio pieno, io ne ho due,
1: anzi cabina armadio, scheletri nella cabina armadio.
0: Ma c'è qualcosa che possiamo raccontare, qualcosa che
1: Io sono una persona
0: cose
1: molto
0: piccole,
1: semplice.
0: Dici,
1: io ho gli ossetti, quelle delle costine che mi mangio in sagra, ecco.
0: Tipo l'amante nell'armadio, che è un classico.
1: Cosa l'ho fatto morire, l'ho fatto che è diventato scheletro, poverino, non l'ho usato troppo, ecco.
0: Che peccato. Però quando si pensa a scheletri in armadio si pensa sempre subito, il primo pensiero è questo, no?
1: Vero?
0: Pensa sempre all'amante o qualcosa che abbia risvolto amoroso, o sessuale,
1: anche
0: male.
1: Perché sai quando nei film fanno vedere che arriva il marito a casa o alla moglie e dove va l'amante? Dentro l'armadio.
0: È un
1: poi
0: classico.
1: Te lo dimentichi e diventa uno scheletro, ecco, forse perché.
0: Oppure sotto al letto.
1: Sotto al letto. Ma se al letto contenitore come fai?
0: Lo metti dentro al contenitore,
1: muore asfissiato e uno scheletro dentro il letto contenitore, capito?
0: Oppure magari se hai il terrazzino fuori lo metti sul terrazzino,
1: metti là,
0: al fresco, che se estate magari anche uno ok, però se è inverno magari
1: mi stai dando delle idee. Basta, adesso basta, dai, passiamo. Cosa passiamo adesso?
0: Detto ciò, allora noi andiamo avanti.
1: Sì.
0: Abbiamo una canzone che ci piace molto.
1: Sì,
0: è una canzone che ci piace molto. E che è di Olivia Dean. Che attenzione, Queen, perché era in programma anche l'altro giorno. Attenzione, evidentemente ce lo meritiamo. So.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
0: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
0: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
0: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
0: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Gustati l'estate.
4: Estate bollente da Planet Bike.
0: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
0: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
0: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
0: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tardi.

0: Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2020.

0: La musica di Radio BCS nel nostro pomeriggio con Franco e con la zia Patti. Adesso abbiamo un ospite con noi, l'abbiamo preannunciato prima,
1: sì,
0: perché c'è questo account Instagram che è molto interessante.
1: Sì.
0: Lui si chiama Emanuele. Ciao Emanuele.
2: Ciao.
0: Allora, ciao. Bene, tu come stai?
2: Tutto bene, tutto bene.
1: Tu sei a Roma, vero? Tu abiti a Roma?
2: Sì, sì, sto a Roma e in questo momento sono bloccato nell'infinito traffico del raccordo.
1: Del raccordo, del GRA.
0: Strano, perché non c'è mai traffico da quelle parti.
2: No, no, infatti è stranissimo.
0: Sei stato anche sfortunato oggi, fatalità, vedi? Che
2: sì,
0: cosa?
2: Sì,
0: allora, noi stavamo ridendo prima di andare in diretta, perché Patti mi ha fatto vedere il tuo account Instagram e spieghiamo che cosa c'era. Innanzitutto, qual è? È Serpe _, cioè Serpe _ basso Ita, giusto?
2: Sì, sì, giusto.
1: E questo è il tuo nome, dove gli ascoltatori ti possono trovare su Instagram, giusto?
0: Ma da dove nasce,
1: sì,
0: questo nome,
1: sì,
0: Serpe?
2: No, è breve, era un account di un videogioco.
1: Immaginavo, nome di battaglia, infatti volevo
2: esatto,
1: dirtelo, esatto.
2: Esatto.
0: Allora, che cosa fa Emanuele Serpe _ Ita? Lui fa una cosa di questo tipo, lui fa dei vocali,
1: sì,
0: dove parla, diciamo, in maniera pulita,
1: sì,
0: elegante.
1: Normale, in italiano.
0: Sì, anche
2: ci
0: forbito,
2: provo.
0: Esatto,
2: sì,
0: anche forbito, diciamo,
1: con,
0: nascondendo, diciamo, la cadenza romana, e poi subito dopo riascolta questo messaggio che esce invece con una voce molto romanesca e, diciamo, con un'inflessione molto popolana,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, sì. E questo trend, tra l'altro, è molto popolare anche in altri dialetti, è vero o no, Emanuele?
2: Sì, sì, è vero. Infatti io l'ho ripreso dal trend, sì, sì.
1: Sì, dal trend, ce l'abbiamo anche in Veneto, in napoletano.
2: Tutto napoletano.
1: Ecco, però tu, posso dire una cosa, hai fatto colpo su di me, perché io mi sono sbellicata dalle risate e poi,
2: grazie,
1: appunto ho portato qui a Franco e anche lui non la finiva più di ridere. Vuoi darci un esempio di quell'ultimo reel che hai fatto, quello che ci ha fatto sbellicare dalle risate? Quando tu chiami una ragazza per un appuntamento, per confermare un,
2: sì,
1: appuntamento. Dai, spiegaci un po'.
2: Sì, la chiamo e dico: pronto? E guarda, io sono già arrivato qua davanti al ristorante, ma non ti preoccupare se fai ritardo, tanto non c'ho nemmeno tanta fame, perciò ti aspetto. Un bacio.
0: Ecco, questa è la versione normale.
2: Questa, diciamo, è la versione, sì, più
0: elegante,
2: delicata.
0: Elegante.
1: Sì, sì,
2: elegante.
1: Sì.
2: E poi c'è la versione un po'.
1: No, quella te la vai a riascoltare per essere sicuro che hai lasciato tutte le informazioni giuste a questa nuova ragazza,
2: certo,
1: che frequenti. E come,
2: esatto,
1: va? Vai,
2: mando
1: vai.
2: Un vocale e poi ascolto, non so perché ti sente

0: Ciao Anicca, ma dove cazzo stai? Sono due che sto aspettando. Mi sto sbavando la fame.
1: Ecco, questa è la versione invece molto più popolana, diciamo, del messaggio.
2: E questa naturalmente abbreviata, perché poi sul sul suo
1: dura di più.
2: Niente, ti smetti la risata.
1: Se andate, e qui invitiamo chi ci ascolta, se andate sul suo account di Instagram troverete tante di queste storie, tante di queste storielle, queste versioni un po' particolari di questi meme.
2: Ma chi ha bisogno della televisione quando puoi veramente metterti su Instagram e ascoltare tutti questi meme, questi reels di Serpe _ Ita.
1: Ma senti Emanuele, ma le idee dove ti vengono? Cioè, in che momento della giornata decidi di farle poi?
3: No, abbastanza spontanee, però sicuramente devo uscire di casa, perché pure tramite le persone. Io mi ispiro molto ai vecchi cinepanettoni, ormai diciamo,
2: bravo.
3: È una comicità un po'...
1: Sì, anni 80, diciamo, per certi versi, non che non si più, usa più, sì, è vero.
3: No, ispiro tanto, vabbè, Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, il grande Angelo Bernabucci, vabbè, film di Carlo Verdone, De Sica.
2: Carlo Verdone, infatti, è De Sica, infatti mi veniva in mente su qualche studio.
3: Mischio un po' e ci metto pure il mio, ma poi non mi diverto tantissimo da solo.
1: Ma è bellissimo, veramente.
2: E ci fai divertire pure a noi, comunque. Ti ringrazio perché questo è stato, sappiateli a casa, ascoltatori o in spiaggia dove siete in questo momento, che questo è successo così negli ultimi 10 minuti.
1: Sì.
2: Ho scritto
1: ad
2: Emanuele, che ho conosciuto appunto tramite i suoi contenuti, e mi ha detto, prima ha detto no, ma no, e dopo dai.
3: Che vergogna,
1: anche perché no, è vero, perché un conto è fare una cosa fra te, certo, te registri poi sistemi, esatto, eccetera, è un conto andare in diretta in una radio.
2: E noi ti ringraziamo,
1: certo,
2: tanto.
3: È difficile,
2: sei stato bravissimo, ti ringraziamo e ti auguriamo tantissima fortuna, tanti auguri, sei proprio bravo e ti seguiamo.
3: Grazie
1: Emanuele, grazie.
2: Ciao Emanuele.
3: Buonasera.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Claudia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eaton Beach.
13: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Vado a casa.
0: No, che... ma casa. Mi vorresti dire che sei una pantofolaia? Non ci credo, impossibile. Dai, sì, di la verità, sì, che sì, hai mille giri, che è tutta una cosa.
1: Sono una infraditaria.
0: Infraditaria.
1: Ecco. Da casa.
0: Ma tu quando arrivi a casa metti le ciabattine?
1: No, piedi scalzi, piedi scalzi. No, tolgo subito veramente le scarpe, perché le scarpe non devono stare in casa.
0: E a piedi scalzi giri per casa?
1: Beh sì, ma no, d'estate sì, è bello.
0: No. No, ma la ciabattina?
1: È pulito.
0: Allora, no, scusa, ma sì, okay.
1: Poi se vado in terrazza metto le ciabattine infradito.
0: Quindi tu metti le ciabatte quando arrivi a casa?
2: Sì, io non riesco a stare a piedi nudi.
1: Io sono ciabatta all'americana.
0: Anch'io.
2: Anche perché sono super freddolosa.
0: Ecco. No, vabbè, d'estate anche.
2: Anche d'estate. Io in questo momento ho i piedi freddi.
0: Pavimento a casa d'estate, pavimento a casa d'estate è caldo, cioè se ti appoggi i piedi è caldo.
2: No, è bello fresco.
0: Come è fresco? Tu dove abiti? Dentro un
1: forno?
2: No, il pavimento. A meno che uno non abbia il legno, queste cose qua, è fresco il pavimento anche d'estate.
1: A casa mia, per me è bello.
0: E comunque se è fresco d'estate ci sta, cioè ti rinfreschi un attimo.
2: Io
0: ho
2: le ciabattine.
1: Lei è proprio bravissima.
0: Anch'io devo dire,
1: io
0: le ciabatte.
1: Selvaggia, vado a più
2: selvaggia.
1: Io sono selvaggia.
0: Io ho le ciabatte, ho quelle ciabatte, sai, dove si infilano i piedi dentro, che si sta belli caldi d'inverno, come quelli d'inverno, anche d'estate. No, non è vero. Allora parliamo un pochino di Silvestre Stallone.
1: Ha fatto 80 anni,
0: 80 anni,
1: 6 di luglio,
0: 80 anni, si è rifatto 80 volte, una volta per ogni anno che ha vissuto.
1: Pure.
0: Guarda che adesso io non voglio stare qui a criticare,
1: no,
0: fare il pettegolo. Però guarda che cioè veramente sembra una caricatura.
1: Si è trasformato, sì.
0: Vero?
1: E tante volte, sai, non si riesce ad accettare forse l'età.
0: La propria età.
1: Sai, forse siamo più abituati a vedere le donne che si rifanno, sì, e anche se sono rifatte male, siamo abituati a vederle. Però magari vedere un uomo grande, anziano, perché comunque ha 80 anni.
0: 80 anni c'ha la sua,
1: rifatto,
0: diciamo, sì,
1: che sembra un bambolotto di plastica, però
0: ma è rifatto anche male.
1: E
0: perché se uno si rifà,
1: è
0: a parte il fatto che quando uno si rifà si vede chiaramente che si rifà. Però nel suo caso l'hanno pure rifatto male. Poi dico io, con tutti i soldi che ha, ma non potevano tirarlo meglio?
1: E si vede che poi a un certo punto anche la pelle, i muscoli, i legamenti del viso cedono.
0: A meno che non sia andato da qualcuno, da qualche magari per risparmiare, sai quelle cose, risparmia i $100
1: dubito,
0: è andato
1: dubito,
0: lì, gli ha detto tirami un po'.
1: Sai che cosa? Sono tanti, secondo me, tanti interventi uno dopo l'altro, tanti filler che si facevano anche negli anni 90,
0: filler,
1: e che poi quelli non si sciolgono più, insomma tutte queste cose.
0: Si è fatto i filler, quindi non si sciolgono i filler.
1: E non si sciolgono i filler.
0: Ma tu come fai a sapere che i filler non si sciolgono?
1: Perché me l'hanno detto.
0: Ok. Quindi tu non ti sei rifatto.
1: Ci
0: allora
1: filler qua dove c'ha queste cose che si montri checo di no. Caro mio, che poi non si sciolgono.
0: Ma
1: dopo
0: ci sono...
1: quando sono vecchia, sono tutta bella spianata qua e dopo sono tutta cadente qua. Non mi
0: ci
1: fregate.
0: I filler dove si fanno?
1: I filler si fanno per rialzare il volume.
0: Zigomi, no?
1: Sì, se fatti bene, se sono bravi le persone che te li iniettano,
0: sì,
1: fai un bel lavoro. Ma come magari 20 anni fa andavano di moda queste cose.
0: Se siringone.
1: Se siringone,
0: sì,
1: lui è purtroppo così. Però parliamo della sua carriera, dai, poverino.
0: Sì, è giusto.
1: A 80 anni.
0: Allora,
1: chi se ne frega?
0: Pre-operazione di filler,
1: sì,
0: quando era un giovanotto, diciamo,
1: sì,
0: il suo primo film fu Rocky.
1: Sì.
0: E si raccontano tante storie.
1: Quello fu importante,
0: sì,
1: perché lui, il suo primo film importante
0: sì,
1: che veramente l'ha segnato come attore.
0: Perché tu conoscevi anche quelle che ha fatto prima di Rocky?
1: Sì.
0: Cosa
1: allora,
0: faceva?
1: Dicevano, e penso che sia anche vero, che lui ha iniziato la carriera di attore perché era molto ambizioso, come anche la sua mamma era molto ambiziosa.
0: Cosa faceva? Commedia italiana.
1: Non so cosa faceva, però era molto una donna molto ambiziosa e ha cominciato a fare dei film soft porn.
0: No.
1: Sì,
0: tipo
1: soft.
0: La liceale va al mare col professore, quelle
1: in
0: cose
1: America,
0: lì, no?
1: In America, lì a New York,
0: sì,
1: e ha cominciato così perché lui non è che era di bellissimo aspetto, poi uno era anche italo-americano, parliamo degli anni 70 qui,
0: Però
1: parliamo...
0: Sylvester Stallone di nome di fatto.
1: Sì, e dopo, infatti, sai che lui si chiama Sylvester Gardenzio Stallone.
0: Gardenzio. Cioè, se mio padre mi avesse chiamato Gardenzio, l'avrei preso a calci nel sedere a 2-2.
1: Infatti, però il suo nome veramente è Sylvester Stallone.
0: Quindi perché Stallone è il cognome vero, allora.
1: Sì,
0: si chiama veramente Stallone.
1: È italo-americano.
0: Stallone di nome di fatto, come diceva nel film Il Ciclone, no? Non si sa, però diceva così. Stallone di nome di fatto.
1: Comunque, figli ne ha fatti, moglie ne ha avuto un bel catalogo. bravo, diciamo, tante, bellissime, è vero, donne, è vero. E per cui
0: tra l'altro,
1: e comunque lui ha cominciato con questa carriera così un po' diciamo sui generis, e poi comunque sono
0: è passato dal soft porno al film normale,
1: al
0: fra
1: film
0: virgolette,
1: normale tra, diciamo, virgolette,
0: che fanno cassetta, riuscito, che fanno,
1: sì,
0: soldi,
1: sì, sì.
0: E lui era veramente povero, cioè con i suoi ultimi soldi, con i suoi ultimi avanzi è riuscito a farsi produrre, perché non gli aveva tutti i soldi, perché è costato $1 milione, sì. Rocky, che uno diceva $1 milione sono no, sono pochissimi,
1: sì,
0: per fare un,
1: sì,
0: film
1: nel mondo cinematografico,
0: e
1: sì.
0: Siccome non avevano soldi, il budget era limitato, in tante scene ha dovuto tagliare personale, sì, sì. Per cui il personale che stava dietro la macchina da presa, che faceva le riprese, la, che ne so, la segretaria di produzione, eccetera, facevano anche le comparse.
1: Certo,
0: non
1: certo.
0: Solo, anche i familiari suoi hanno fatto la comparsa nel film e hanno fatto delle parti. Per esempio, suo fratello Frank Stallone ha cantato la canzone del film. La canzone ci sarà, penso, in computer, la canzone. Facciamola sentire un secondo. La canzone che è stata Far From Over, che era la canzone, era la colonna sonora, uno dei pezzi più importanti della colonna sonora di Rocky,
1: sì.
0: L'aveva cantato suo fratello.
1: Sì, sì.
0: Il papà, Frank Stallone Senior, fa il cronometrista durante gli incontri di box.
1: Ah, era lui che faceva il cronometrista.
0: È suo padre che fa il cronometrista.
1: Ci ha chiamato la famiglia, zia, che fai domani alle 5? Perché stiamo registrando, c'ho bisogno di una comparsa.
0: Scusa se ti disturbo, sì. Mi servirebbe un cronometrista. Esatto. Vengo subito.
2: Scusa se ti disturbo, qual è la canzone?
0: Far From Over. Non c'è?
2: Adesso guardo.
0: No, dai, non è possibile.
1: Over.
0: Vabbè, la prima moglie
1: da essere sconfitti, praticamente,
0: ecco,
1: significa.
0: Ecco, questa qua.
1: Over.
0: Potremmo fare una lezione,
1: no,
0: lesson number one.
1: No, per carità.
0: The bookies on the table.
1: The cat is on the chair.
0: Ecco, questa era la canzone, bellissima.
1: Bellissima.
0: Sai su quanti jingle ho usato sto pezzo qua all'inizio, così io?
1: Beh, molto motivante,
0: eh,
1: no?
0: Sì, ma che Adriano! Questa, sì, è la scena, sì. Questa è la scena. L'occhio della tigre, l'occhio, no, l'occhio della
1: poi
0: tigre.
1: Ti viene anche da correre.
0: Quando va la scalinata a Filadelfia, quella
1: che io, che
0: lì,
1: io mamma, mi ha detto questo muore.
0: Non arriva neanche in cima, non arriva neanche in cima. E tra l'altro la prima moglie, sì, Sasha Crack, sì, anzi Shaq, compare anche lei nel film.
1: Certo.
0: Fa un piccolo cameo nella parte di una fotografa durante i suoi allenamenti, gli allenamenti di Rocky. Per cui addirittura. Tante cose del film, per esempio c'è la scena dove ballano nella sulla pista di ghiaccio, doveva esserci tanta gente intorno,
1: sì,
0: a loro.
1: E come hanno fatto?
0: Non c'erano soldi. Ah. Allora Stallone ha detto: senti, c'ho un'idea, facciamo che io per finta nel, sì, film noleggio tutta la pista di pattinaggio, sì, e non voglio nessuno, e balliamo solo io e lei. È diventata una scena epica.
1: Beh,
0: del,
1: certo,
0: film, romanticissima.
1: È molto romantico.
0: In
1: questo.
0: Realtà l'hanno fatta così solo perché non aveva soldi.
1: Guarda,
0: ecco,
1: amore, solo per te.
0: L'ho fatto,
1: no,
0: solo
1: per
0: te. Già, infatti, non c'era soldi per pagare,
1: esatto,
0: le comparse che facessero finta.
1: Tanto
0: di
1: dovevano noleggiare comunque per fare il film la pista, per cui tanto vale.
0: Eh sì. Per cui a volte,
1: bello,
0: dietro ai film,
1: bello,
0: ci sono degli,
1: sì,
0: dei risvolti che non si sanno. Si vengono a sapere,
1: sì,
0: post,
1: sì, sì,
0: e che contribuiscono magari in maniera attiva al successo del film,
1: voglia,
0: ma che in realtà non erano previsti, li si fanno solo perché non ci sono soldi,
1: sì,
0: A livello di cassetto c'era poco da tirare, insomma, questa è un po' la situazione.
1: Bello.
0: Quindi tanti auguri a Sylvester Stallone.
1: Tanti auguri, happy birthday Sylvester, we love you.
0: Il tuo compleanno degli 80 come te lo immagini?
1: Ma io con una sigaretta, anche che non fumo, ma un sigaro. Poi cosa?
0: In spiaggia. Aspetta,
1: ovvio.
0: Il tuo compleanno,
1: no,
0: è a marzo. No, a marzo. Sulla neve, allora, sulla neve.
1: No, sulla neve sono vecchia, poi magari cado, mi rompo il fermo.
0: No, sulla neve, nel senso che ne so, su una spianata.
1: Sì,
0: okay,
1: ecco, su una bella
0: piena
1: spianata.
0: Di neve,
1: okay. Ecco, sì.
0: Oppure su uno chalet sulla neve, bello sullo chalet.
1: Bello,
0: metti
1: bello,
0: lì,
1: con lo champagnino.
0: Circondata da
1: amici e parenti, sì, dalla gente che mi vuole
0: età
1: bene.
0: Età media 22-23.
1: Certo, ovvio, no.
0: lo sapevo. Per cui, e ti metti lì, bello.
1: La regina, voglio fare regina.
0: Regina,
1: voglio fare regina.
0: Per cui il tuo compleanno degli 80, sì, sarà da regina.
1: Sì,
0: perfetto,
1: sì,
0: benissimo.
1: Se ci arrivo, speriamo.
0: Ok, noi andiamo avanti con, sì, la musica. Che cosa abbiamo? Ah, abbiamo una canzone bella. Questa mi piace, una canzone old che è stata proposta dalla Queen. Che diamo.
2: Ma manco per niente, non la sopporto io questa canzone.
0: Come non la sopporto?
1: Mamma mia,
0: del
2: diavolo. Mi piace, non mi piace.
0: C'è un ristorante a Londra che si chiama,
1: sì,
0: proprio, fanno
1: mia,
0: le serate che si,
1: sì,
0: chiamano,
1: sì,
0: così,
1: sì,
0: mamma mia, e
2: mamma
0: dentro
2: mia,
0: è proprio come nel film,
1: sì,
0: non so se vi ricordate il film con la scena, no, con che lui va nell'isola,
1: sì,
0: eccetera,
1: sì,
0: e ai tre, anzi, che vanno nell'isola, gli dicono qual è, che tutti e tre fanno finta,
1: a me è piaciuto,
0: ecco, di essere il papà
1: musico
0: della figlia, devono,
1: sì,
0: scoprire qual è il vero papà della figlia, e tutto quello che ci gira intorno lo trovate in questo locale, che è bellissimo. Ascoltiamolo, dai,
1: mamma mia.

0: come fai a dire qui che questa canzone non ti piace? È bellissima.
1: Ma sono gusti,
0: allegra,
1: sono
0: è gusti. Allegra, dai, è bellissima.
1: Molto allegra.
0: È una canzone che merita assolutamente, anche perché ti mette di buon umore.
1: È vero, è vero.
0: No?
1: Sì, e noi abbiamo quasi finito.
0: Allora, noi abbiamo praticamente finito. Volevo vedere un attimino a che ora giocheranno domani. Giocano venerdì. Sinner e Djokovic. E l'orario è da definire. Per cui
1: tanto
0: non
1: lo
0: si
1: diremo
0: sa.
1: Venerdì quando ritorniamo.
0: Sì,
1: infatti.
0: Giusto. Anzi, mi sa che giocano tipo a metà pomeriggio. Per cui quando noi verremo in diretta, o siamo contemporanei, oppure avranno finito.
1: Avranno finito e
0: dipende.
1: Il punteggio.
0: Se Djokovic ha ancora fiato in corpo, perché non so se avete visto la partita ieri, ma io ho seguito. Mezzanotte
1: mamma
0: finita.
1: Mia, tu fai le piccole, figlio mio.
0: No, vabbè, era una cosa che è stata veramente avvincente, veramente bella, meritava, hanno giocato veramente bene. Perché mi guardi così, Queen? Perché lei a lei piace molto il tennis.
1: Si vede, guarda.
0: Lei piace molto il tennis.
1: È molto contenta.
0: Tu hai mai giocato a tennis tu?
1: Io no.
0: No, veramente?
1: No, perché ho avuto problemi col mio ginocchio sinistro e per cui
0: ti faceva contatto col gomito, non potevi tirare la pallina.
1: No, quando hai problemi con le ginocchia, con le articolazioni
0: non puoi correre, scatti, sono cose.
1: Correre sì, però sai gli scatti che devi
0: scatti,
1: fare,
0: sì.
1: Se no, no, mi prendevo tutte le palle in faccia.
0: Non suona bene,
1: però vabbè.
0: Tennis è bello e faticoso, questo sì, sicuramente se non sei anche un minimo allenato, se giochi tante ore, poi dopo diventa pesante. Vabbè, perché ridi? Perché ridete? Mi sono perso un qualcosa, dai, che cosa hai detto? Dai, no, adesso me lo dite.
1: Non si può.
0: No, dai, me lo sono perso, dai.
2: Sempre doppi sensi.
0: Ma veramente, vi mando fuori tutte, se non levantarci eliminiamo le donne, quelle che sono qua dentro,
1: ecco,
0: dico.
1: Sono quelle qua dentro, cioè, solo io, che vabbè. Allora, ci vediamo
0: detto
1: venerdì.
0: Questo, noi ci vediamo venerdì a partire dalle 19:02, 19:03, perché la Queen è sempre in ritardo, però insomma verso quell'ora, verso le 7, noi siamo precisi, noi arriviamo, io sono arrivato alle 6:30 oggi.
1: Mamma mia, come sei precisino, come a scuola, arrivavi sempre prima.
0: Sono arrivato alle 6:30 perché avevo un appuntamento alle 6, ecco. E ho finito e quindi non sapevo dove andare, ho detto cosa faccio, dove vado,
1: vedi,
0: okay.
1: Vedi.
0: E quindi sono arrivato un po' prima, però di solito 6:15 massimo sono sempre qua.
1: Bene,
0: regolare,
1: perfetto,
0: come
1: bravissimo,
0: giusto che sia.
1: È giusto.
0: Noi abbiamo finito, vi auguriamo una buona serata. Tu cosa fai stasera?
1: Io stasera ciabattine.
0: No, come ciabattine? Detto che vai in giro a piedi nudi.
1: Vado in giro a piedi nudi. E comunque, allora, arrivederci da zia Patti
0: e da Franco, a venerdì. Ciao.
3: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
3: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice,
4: dove i sogni diventano realtà.
5: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
2: Automato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbi

0: dell'ambasciatore Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Rewind.
1: I need time, love, joy. I need space, love. I need me.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serra.

0: è Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Piano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ogni dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! È il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Mercoledì 8, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores Pianoforte Solo, presso Auditorium San Nicolò. Giovedì 9, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores Pianoforte e Orchestra d'Archi, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 10, Forum Pianistico Città di Chioggia, categoria Seniores Pianoforte Solo, presso Auditorium San Nicolò. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469 sul web musicachioggia.it.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Salida del vuelo con destino a la

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fan freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.